volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
4: 333 89 82 560
3: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu con

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. E stiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è. Quando non sapevano il nome. Perché?

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio

salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Previsioni meteorologiche. 28 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature in aumento, massime intorno ai 35 gradi e venti deboli al mattino, con alcuni rinforzi di grecale tra pomeriggio e sera nei punti più esposti a questo vento. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
3: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paspi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio.

0: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21.30 su Radio Incontri in Blu.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Previsioni meteorologiche. 28 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature in aumento, massime intorno ai 35 gradi e venti deboli al mattino, con alcuni rinforzi di grecale tra pomeriggio e sera nei punti più esposti a questo vento. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
3: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Previsioni meteorologiche. 28 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature in aumento, massime intorno ai 35 gradim e venti deboli al mattino, con alcuni rinforzi di grecale tra pomeriggio e sera nei punti più esposti a questo vento. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.
0: Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit.
2: Yo, this party is hot still.
3: More time? The music's too low.
4: I'll make him turn it up.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

sette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di

0: Previsioni meteorologiche. 28 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature in aumento, massime intorno ai 35 gradi e venti deboli al mattino, con alcuni rinforzi di grecale tra pomeriggio e sera nei punti più esposti a questo vento. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 28 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature in aumento, massime intorno ai 35 gradi e venti deboli al mattino, con alcuni rinforzi di grecale tra pomeriggio e sera nei punti più esposti a questo vento. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Disco incontri in blu della settimana.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
3: Volume alto fino alla prossima onda. Ciao da DJ.

0: sangue, eccoci di nuovo insieme con la famiglia di Carlo. Prima abbiamo sentito Nicolò e adesso abbiamo la moglie Alessia che è qui al telefono con noi. Le storie sono quelle che non si limitano solo ad essere ascoltate, ma entrano nel cuore, come è successo con Nicolò. Siamo in viaggio, se siete in viaggio buona strada, se siete al mare speriamo che il sole sia dalla vostra parte, se invece siete in relax a casa ricordate che le nostre puntate sono sempre disponibili sul podcast del sito di risofabonsangue.it. Oggi parliamo naturalmente con Alessia che è qui al telefono con me. Ciao Alessia!
1: Ciao a tutti, ciao Enrico!
0: Come va?
1: Bene, dai!
0: Allora, abbiamo parlato un po' con Nicolò, tuo marito, ma noi vogliamo anche parlare con te attraverso la pagina social Il Mondo di Carlo, quello che avete fatto, la quotidianità, insomma, è fatta di difficoltà, conquiste, sorrisi e tanta speranza, no?
1: Sì, è un viaggio intenso quello con Carlo.
0: Allora partiamo ormai da lui, appunto. Dai, partiamo da lui. Se dovessi presentarlo, come ho chiesto a Nicolò, ai nostri ascoltatori con degli aggettivi, senza parlare troppo, entrare nella sua malattia, chi è Carlo?
1: Carlo è un bimbo di 3 anni e mezzo, monello come tutti i monelli di 3 anni e mezzo, perché bello. Anche
0: no, no, bello dico, cioè nel senso che sia monello come tutti, no?
1: Sì, perché non è che i bimbi con disabilità non hanno un carattere, anzi basta saperli conoscere e interpretare, ovviamente certo. Il lavoro è un po' più di fino, diciamo, ecco, bisogna andarci appresso tutti i giorni e scoprirli un po' per volta, però anche lui, se ha da lamentarsi a modo suo si lamenta, se è contento a modo suo ce lo fa capire, ha le sue canzoncine preferite, i suoi giochini preferiti, per cui insomma...
0: Bello, cioè, è un bambino.
1: Eh sì, è un bambino.
0: Ma come è nata poi l'idea di aprire Il Mondo di Carlo? Cosa, cioè, vi ha spinto a raccontare anche i momenti, insomma, diciamolo, anche più difficili, perché non è semplicissimo nella vostra vita?
1: No, infatti, allora ci sono un paio di motivi che ci hanno spinto a fare questa cosa. Uno un po' più pratico, nasce da un'iniziativa della Proloco del nostro paese, che ha messo in piedi l'iniziativa del Carlondario, quindi un calendario legato a Carlo e alla nostra famiglia. Per cui, siccome era inverno, non potevamo comunque creare degli eventi in cui portare Carlo, perché ovviamente dobbiamo stare attenti a tutta la parte di infettiva, abbiamo detto ok, dobbiamo dare comunque una prova di questo bimbo che esiste e a cui la gente si sta affezionando, e quindi abbiamo preso in via, questo è stato quello che ci ha dato proprio il là, ecco, per partire. E mentre invece poi tutta la parte un po' più intenzionale che avevamo già, che ci girava in testa, è stata proprio insomma il fatto di condividere la nostra esperienza, proprio dei nostri fatti quotidiani, perché noi stessi per primi, quando abbiamo saputo della diagnosi di Carlo, abbiamo cercato un po' sui social, un po' su internet, situazioni simili,
0: anche per cui un aiuto insomma. Un aiuto certo. Anche psicologico, anche quello, no? Perché,
1: ma a volte insomma, anche molto pratico,
0: certo,
1: per cose di tutti i giorni.
0: Aspetta,
1: insomma,
0: Alessia,
1: ecco,
0: che tra poco continueremo questa bellissima chiacchierata con te. Parleremo della forza appunto delle famiglie, di questa straordinaria comunità che ogni giorno vi segue e segue Carlo con tanto affetto. Però prima ascoltiamo un po' di musica, va bene? Ok, musica.

0: 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre insieme ad Alessia, mamma di Carlo, e insomma ci sta raccontando un sacco di cose, e, ma insomma attraverso la pagina, quello che mi stavi spiegando prima, non solo le difficoltà ma anche i tantissimi piccoli traguardi, qual è stata la conquista di Carlo che ti ha emozionato, vi ha emozionato più di tutte?
2: Beh, guarda, vedere che lui ha i suoi giochini preferiti, e quindi vuol dire che c'è un'interazione col mondo che lo circonda, che c'è una memoria, perché non gli piace una volta ma gli piace più volte la stessa canzoncina nei giorni, nei mesi, negli anni, soprattutto poi dopo alcuni risvegli da un'anestesia magari importante, passaggi in terapia intensiva, vedere che quella canzoncina ancora gli piaceva ci fa capire che Carlo c'è ed è presente, insomma, ecco, per cui queste sono le cose che ci piacciono. Poi ad esempio, come tutti i bambini, il lettone, la potenza e la magia, no, del lettone dei genitori,
1: certo.
2: Sere in cui non si vuole addormentare per nulla, lo appoggi nei nostri cuscini e in 3 secondi il bimbo si addormenta, e quindi anche questo ci fa dire caspita,
1: certo,
2: non sei un bimbo solo disabile, solo con tutti i tuoi problemi, ma invece sei decisamente presente a te stesso, insomma, ecco.
1: Certo, certo. Immagino che ogni post che tu fai sulla pagina, su Instagram, adesso sui social che avete, riceva centinaia di messaggi anche di affetto, immagino. Ma quanto importante, poi spieghiamolo, perché poi sembra così semplice, ma nei momenti più complicati, sentire che intorno a voi c'è una comunità che vi sostiene è importantissimo, no?
2: Beh, importantissimo sicuramente, perché comunque ci dà le energie a volte che proprio mancano in quei momenti, così appunto quelli un po' più
1: complicati,
2: un po' più difficili, esatto. Noi è una terapia anche per noi alla fine scrivere, rielaborare e svuotare tutte le emozioni che ci sono in quel momento, metterle appunto nero su bianco e poi trovare dall'altra parte l'empatia delle persone che vogliono tanto bene a Carlo, alla nostra famiglia, insomma, ecco, e che ci danno le energie anche per continuare, anche perché poi molte volte non si limita, soprattutto insomma con le persone più vicine, e a volte anche con persone magari sconosciute che poi diventano persone vicine, non si limita a quello che si vede realmente poi dai commenti, no? Ma anche poi ci nascono amicizie e comunque legami che vanno oltre i social, ecco.
1: Certo, certo, e questo poi anche la forza di per fortuna dei social, che non sono solo così tremendi come vengono
2: esatto, sì, bisogna prenderli nella maniera giusta.
1: Esatto, c'è anche la parte migliore in questo mondo così difficile e particolare, diciamo così, per non andare oltre. Tra poco parleremo di speranza, di solidarietà e di quel filo invisibile che unisce tante persone anche senza conoscerti, quello che stiamo dicendo da mo, insomma. Restate con noi, musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Alessia, mamma di Carlo. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco, insomma ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue, e anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, lo voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Bentornati amici, Radio Fa Buon Sangue continua la nostra chiacchierata con Alessia, la mamma di Carlo. Mi stai emozionando, te lo dico Alessia, io sono molto così, sono la nostra
2: storia. Mi fa piacere.
1: Dai, il vostro racconto mi fa emozionare e mi piace anche raccontarlo in maniera come lo stai raccontando tu, e quindi sono molto contento di avervi conosciuto. La storia di Carlo poi ha fatto comprendere a molte persone quanto sia anche importante la donazione di sangue, ne abbiamo parlato prima con Nicolò. Che significato sì. Anche per voi sapere che dietro ogni cura ci sono persone che, anche senza conoscervi, hanno deciso di donare.
2: Eh beh sì, questo è una cosa fondamentale, infatti insomma siamo molto contenti che sia nata tutta questa questa popolarità attorno a mio marito e alla sua donazione di sangue, perché davvero con un gesto semplice, in questo caso la donazione di sangue, ma possiamo parlare anche magari di altri tipi di donazione di organi o cose anche più semplici, non so, uno lo fa e poi non sa quanto per le persone che ricevono quel gesto sia importante, ti cambia la giornata, la vita, e per cui davvero, ad esempio io, come si parlavate prima, io non posso donare sangue per una patologia che ho, per cui non posso, però sarebbe una cosa che anche a me piace molto, ovviamente, no?
1: Certo.
2: Per cui penso, per tante persone magari come me che non possono farlo, per fortuna che c'è qualcuno che invece prende questa importante decisione e poi regala vita, perché alla fine di questo stiamo parlando.
1: C'è sempre come quelli, no, che hanno diabete, tipo il sottoscritto, che non riescono a mangiare i dolci, quelli che dicono ma la torta no, non la voglio, sai, ecco, io quelli che dicono così li azzannerei, no? No, scherzo naturalmente, ma però è così, quando non c'è una cosa la vorresti e viceversa, ma comunque è sempre un po' strana sta vita. Ma da mamma, no, immagino cosa vorresti dire poi, visto che avete la maniera anche di interagire con altre persone, no? Altre famiglie che stanno affrontando un percorso simile al vostro, cosa ti senti di dire, che magari si sentono anche un po' sole?
2: Allora, sicuramente non possiamo nasconderci dietro al fatto che la cosa sia semplice,
1: esatto.
2: Quindi è un percorso complesso, fatto di alti e molti bassi, però deve essere vissuto a pieno, perché non sappiamo mai noi quanto tempo ci è regalato con i nostri bambini, per cui non possiamo perdere quel prezioso tempo che abbiamo in pensieri brutti.
1: Certo, bisogna vivere il presente, no?
2: Bisogna vivere al massimo il presente, bisogna organizzare piccoli obiettivi a breve termine, tipo le vacanze, per noi sono gli obiettivi dell'anno.
1: Già che ci siamo,
2: pizza,
1: il periodo è quello, insomma.
2: Esatto, una pizza, una cosa, una chiacchierata in radio, bisogna prendere tutto quello che viene e farne tesoro di questa esperienza che stiamo facendo, al massimo, proprio perché guarda, Carlo ci ha portato in mongolfiera, Carlo ci ha portato in radio, per cui insomma dobbiamo prendere questa situazione e portarla a nostro favore,
1: certo,
2: cercando anche poi appunto l'interazione con altre famiglie che possono darci lo sprint che ci serve. Ecco.
1: Hai assolutamente ragione, dai. Manca solo l'ultima parte della nostra intervista, tra poco lasceremo Alessia e anche Nicolò, il messaggio finale per tutti gli ascoltatori di Radio Fa Buon Sangue, ma intanto andiamo con un altro brano, musica!

0: proprio buon sangue. La donazione di sangue è fondamentale, so che sono donatore da quando ho circa 20 anni. Donare sangue ovviamente fa bene agli altri ed è anche un modo, se uno lo vuole guardare da questo punto di vista, per controllare la propria salute. Il mio invito è quello di andare a donare sangue, gesto che aiuta se stessi e gli altri, quindi fondamentale.
1: Ci siamo, eccoci qua, di nuovo insieme, Radio Fa Buon Sangue, ultimi minuti insieme ad Alessia, mamma di Carlo. Se potessi far entrare tutti i nostri ascoltatori nel mondo di Carlo per un solo giorno, quale sarebbe la cosa più importante che vorresti che facessero propria? Cioè, se io vengo a casa tua, no, e mi fai entrare un giorno lì come i nostri ascoltatori, cosa vorresti che, non so, mi restasse dentro?
2: Ma guarda, a me è capitato una volta in ospedale, per dirti, una signora che veniva a fare volontariato e stavamo parlando di tutta la situazione così, ed è partito un giochino di Carlo e lui ha reagito. La signora, quando l'ha visto, cioè, si è emozionata, gli sono venute quasi le lacrime agli occhi. Quindi io vorrei che questo passasse, proprio la relazione che si può creare con Carlo, la felicità che comunque ti può dare a modo suo e con le sue capacità, per cui quello che Carlo è in grado di fare vorrei che restasse negli occhi di, non solo quello che lui non è in grado di fare, sono tante cose, sì. Però sottolineerei proprio, insomma, le capacità che lui ha.
1: Allora facciamo così, come abbiamo fatto con tuo marito. C'è una frase che vorresti dedicare a tutti i donatori di sangue e plasma che ogni giorno permettono a tanti bambini e a tante famiglie di continuare a sperare?
2: Direi di donare, perché la vita è imprevedibile, non sappiamo mai cosa ci aspetta, ma sapere che c'è qualcuno che può salvarcela da qualche parte dell'Italia, diciamo, ecco, e che ha fatto un gesto per noi, è importante, quindi donate.
1: Alessia, grazie davvero per aver aperto il tuo cuore ai nostri microfoni, anche quello di Nicolò. È una storia d'amore, di coraggio, di una famiglia, di tanta condivisione e di tanta speranza. C'è lì con te ancora Nicolò o se n'è andato al bar?
2: No, l'ho mandato al mare.
1: Allora sei
2: lì
1: con te.
2: Ok.
1: Allora vi faccio un abbraccio speciale da parte nostra, da parte mia, di tutti i nostri ascoltatori, a voi due e a tutte le famiglie che ogni giorno affrontano sfide enormi con il sorriso, e che vale molto di più di tante mille parole.
2: Grazie mille, grazie per l'opportunità di parlare intanto di donazione di sangue e di far conoscere il nostro mondo, e se qualcuno è incuriosito ci viene a cercare, esatto, nei social.
1: Grazie mille, ciao a Alessia, ciao a Nicolò, e ci sentiamo presto, magari più avanti, ogni tanto magari facciamo un racconto dell'esperienza vostra e sentiamo Carlo, magari un saluto a Carlo, va bene?
3: Grazie,
2: molto volentieri.
1: Allora noi ci ritroviamo la prossima settimana con un nuovo viaggio tra le storie più belle della solidarietà e della promozione. Continuate a seguirci su Radio Fa Buon Sangue e sui podcast, che sono disponibili su www.radiofabonsangue.it. Da parte di tutta la nostra squadra, buona estate e buona musica!
4: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Alessia, mamma di Carlo. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi,

0: Radio Incontri Blu, connessi alla tua vita.
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Abbiamo deciso di utilizzare SAFE, il fondo europeo per l'acquisto delle armi, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri italiani intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara resa col ministro della difesa Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 di agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili. Non sono esclusi nuovi interventi, fissata una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per il 4 di agosto. I colloqui con l'Iran proseguono durante la pausa negli attacchi militari, lo ha dichiarato Trump, aggiungendo di credere che ci sono buone possibilità di una svolta, ma avverte che le azioni militari potrebbero riprendere se i negoziati fallissero. E c'è attesa per l'incontro oggi alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu. Un incendio è scoppiato stamani intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Minalese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e dell'impianto, e dall'impianto si è alzata una nuvola nera di fumo dall'odore acre. Una persona risulta intossicata, il custode di 55 anni, che però non è in gravi condizioni. Si indaga sulle cause. Una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo. Così ieri la premier Meloni, dopo il sopralluogo al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa, devastato dai Notav sabato pomeriggio. Una violenza mai vista dal 2011, dice Maurizio Bufalini, direttore generale di TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione.
3: Il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi, quindi è stata una giornata molto molto brutta e abbiamo avuto dei danni importanti, diciamo al di là dei danni fisici che comunque diciamo si possono constatare, sono comunque molto importanti, dell'ordine del milione di euro, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale, le centraline che servono per movimentare i macchinari di scavo e quindi dovremo innanzitutto verificare se ci sono stati degli inquinamenti, cosa che per esempio negli attacchi dello scorso anno c'erano stati, sono stati usati materiali incendiari. Questa è una zona ambientalmente molto seguita e noi la monitoriamo con grandissima attenzione e adesso non abbiamo più gli strumenti di monitoraggio.
2: Forte scossa di magnitudo 7.1 nel sud del Giappone, diramato e poi revocato un'allerta tsunami. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: In esclusiva per Radio Incontri in Blu, il punto di Silvio Garattini.
5: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
4: Va ora in onda la replica della nona puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 9 dicembre 2025.

Bentornati e bentornate ad Almanacco del Giorno Pop. Qui con voi Carlo Pasqui e tra un poco ci raggiungerà anche Alessandro Ferri. Mi scuso con voi, ma anche con Alessandro, perché oggi faremo una puntata un po' sperimentale. A causa di un'influenza, faremo una puntata a distanza. Io mi occuperò di questo primo blocco, dove parleremo come sempre di film, e poi lascerò la parola ad Alessandro. Il film di oggi è un film uscito l'11 dicembre del 1991 negli Stati Uniti. Parliamo di Hook, Capitan Uncino, un film diretto da Steven Spielberg che molti di voi probabilmente conosceranno perché è stato un film che possiamo definire un cult, con le meravigliose interpretazioni di Robin Williams nel ruolo di Peter Pan o Peter Banning, cioè il Peter Pan d'adulto protagonista del film, e Dustin Hoffman nel ruolo di Hook, Capitan Uncino, da cui prende il nome il film. Un cast stellare che vede anche la partecipazione di Maggie Smith, attrice già famosa all'epoca, che qui fa il ruolo di Wendy ormai centenaria, Wendy amica di Peter, l'attrice Maggie Smith famosa poi negli anni 2000 per aver interpretato la professoressa McGranit in Harry Potter. Poi Bob Hoskins nel ruolo di Spugna, attore protagonista del film hanno incastrato Roger Rabbit, e Julia Roberts nel ruolo di Trilli, che purtroppo la critica non ha apprezzato per niente fino ad ottenere la candidatura ai Razzie Award, i premi per le peggiori interpretazioni. Per fortuna non l'ha vinto, ma anche solo essere candidata non è proprio un vanto. Altro aspetto molto positivo di questo film sono le musiche di John Williams. John Williams, ne abbiamo parlato in altre puntate, compositore contemporaneo importantissimo soprattutto per le colonne sonore di molti film, candidato 54 volte agli Oscar, secondo solo a Walt Disney, che prese 59 candidature, e ha vinto 5 Oscar con le colonne sonore di Guerre Stellari, Lo Squalo, E.T. l'Extraterrestre, Schindler's List e Il Violinista sul Tetto. Come potete capire, e come è famoso lui anche da queste vittorie, la sua collaborazione con Steven Spielberg e con l'amico George Lucas, anche se in Hook, Capitan Uncino viene candidato insieme a Leslie Bricius per la miglior canzone, che è When You Are Alone, importantissima, e poi vedremo perché. Non mi soffermo molto sulla trama perché più o meno penso che la conosciate tutti. Comunque è la storia di questo Peter ormai adulto che ha dimenticato tutta la sua vita passata nell'isola che non c'è. È diventato un avvocato di successo che però vive per il lavoro e non considera molto i figli e la famiglia. Devono tornare a Londra per una celebrazione dell'anziana Wendy, che è la nonna della moglie di Peter, di Moira. Tornano a Londra e durante i festeggiamenti i bambini, figli di Peter che sono rimasti a casa, vengono rapiti e rimane solo un messaggio firmato da Capitan Uncino. Nella notte Peter, ormai adulto appunto, si ubriaca perché non sa come fare a ritrovare i figli e si risveglia con Trilli che lo rapisce sostanzialmente e lo porta nell'isola che non c'è. Dopo una sfida con Capitan Uncino, che rimane deluso dal fatto che ormai Peter è un adulto e non si ricorda niente, accetta di aspettare 3 giorni per permettere a Peter di riavere i suoi ricordi e ottenere così la sua vendetta. Peter, dopo molte difficoltà, grazie ai bimbi sperduti e a Trilli e anche ai, diciamo, ai figli che sono sempre tenuti in ostaggio da Capitan Uncino, però ha avuto modo di rivederli anche da lontano, insomma, fra queste varie vicissitudini riottiene i ricordi, si ricorda di essere Peter Pan, sfida Capitan Uncino, riesce a liberare i figli, torna a casa e promette di essere un adulto e un padre migliore. Dicevo, molto importante, l'unica canzone rimasta del progetto originale, perché nel 1983 era stato pensato come un musical, doveva essere un seguito diretto dei film della Disney,
e il protagonista doveva essere Michael Jackson. Di quel progetto, che poi è stato abbandonato nel 1985 da Spielberg stesso, rimane solo questa canzone che viene ripresa anche per questo film. Questo film è stato poi ripreso sempre dallo stesso Spielberg nel 1989 con la sceneggiatura diversa, che appunto non era un seguito diretto ma era un Peter adulto che aveva fatto altre scelte di vita. Con una critica comunque, come è stato detto, contrastante per alcuni aspetti positivi e alcuni aspetti negativi, tra gli aspetti positivi c'è il ricavo del film, che a fronte di un budget di 70 milioni di dollari ne incassò 300, che sono numeri importanti e positivi, anche se la casa di produzione si aspettava di fare qualcosina di più. Un altro aspetto interessante, che interesserà sicuramente ad Alessandro e avrò la sua risposta nel secondo blocco, è che l'isola usata per l'isola che non c'è, la vista esterna delle riprese, è un'isola esistente che è alle Hawaii e si chiama con un nome che

Randy giovane, poi la presenza di George Lucas e Carrie Fisher, che è non accreditata perché non si vedono mai direttamente, però sarebbero, per chi si ricorda il film, a un certo punto quando Trilli rapisce Peter passano sopra un ponte, ci sono due persone abbracciate, cade un po' di polvere di fata su queste persone che iniziano a volare, e queste due persone che rimangono abbracciate, che sono George Lucas e Carrie Fisher. George Lucas, il regista di Star Wars, Carrie Fisher, la compianta principessa Leila. Poi compaiono nel film tre figli di Dustin Hoffman, fra cui uno interpreta Peter Pan a 5 anni. Ce n'è uno famoso che mi ha stupito, che ora sarò curioso di sapere se Alessandro sapeva questa cosa. A un certo punto c'è un pirata all'inizio proprio del film, quando Peter arriva nell'isola che non c'è, nella barca di Capitan Uncino, che finisce nella buboliera, che era quella botte dove vengono inseriti i scorpioni, che era una reale tortura dei pirati. Quel pirata, che in italiano è doppiato da un uomo con la barba e quindi sembra un uomo a tutti gli effetti, io poi da bambino evidentemente non me ne ero mai reso conto, poi riguardando il film ieri sera effettivamente un pochino quella scena lì del film, ecco, riguarda tutto il film, ma quella scena del film per capire questa cosa riguardata un pochino si intravede, però ce ne rendiamo conto nella versione in inglese perché si sente un po' più la voce femminile, però quell'attore è un'attrice, è Glenn Close, attrice famosissima, tanto per farvi capire, è l'attrice che interpreta Crudelia nei primi film live action della Carica dei 101, è quell'attrice lì che fa questo cameo e interpreta un pirata. L'ultimo cameo importante, e poi lascerò il resto della puntata ad Alessandro, è quello di Phil Collins, che interpreta il commissario che chiamano quando vengono rapiti i figli di Peter a Londra. E quindi concludo questo blocco con la canzone di giornata, Another Day in Paradise, Phil Collins.

Abbiamo appena ascoltato Another Day in Paradise di Phil Collins, che, come abbiamo detto, è uno dei personaggi famosi che appaiono in Hook, Capitano Uncino, e prendo la parola io, Alessandro Ferri, dopo il blocco di Carlo. Questa settimana non siamo nella stessa stanza, diciamo, per evitare contagi, ma possiamo comunque andare in onda con il nostro programma. Ovviamente ho ascoltato con piacere il racconto di Carlo su Hook, Capitano Uncino, perché di fatto si tratta di uno dei film della mia infanzia, che quindi conosco molto bene. Non sapevo l'aneddoto sul fatto che l'isola è la stessa poi su cui sarebbe stato girato Jurassic Park. Tra l'altro vi ricordo che quello era un periodo molto particolare della carriera di Spielberg, perché negli stessi momenti in cui lui girava Jurassic Park di fatto stava anche lavorando al suo capolavoro, a Schindler's List, quindi a un film completamente diverso sia da Hook sia da quello sui dinosauri. Sapevo del cameo di Glenn Close, ma appunto l'ho saputo molti anni dopo la mia prima visione di Hook. A questo punto dobbiamo parlare invece del disco di questa settimana. Siamo appunto a dicembre e il disco di cui vi voglio parlare è uno dei capolavori della musica degli anni 70, ma che di fatto apre la strada agli anni 80. Si tratta di London Calling dei The Clash, ovvero la più significativa band punk inglese. Forse non la più famosa, perché i Sex Pistols hanno avuto grandissimo successo all'inizio della propria carriera, ma certamente i Clash sono stati quelli che più hanno inciso anche sugli sviluppi successivi del genere. Questo disco, che è il loro classico, viene pubblicato nel dicembre 1979, più o meno negli stessi giorni in cui esce un altro capolavoro, che è The Wall dei Pink Floyd. Ma mentre i Pink Floyd di fatto stavano facendo un po' il loro canto del cigno e stavano chiudendo una stagione, diciamo, di grandissima creatività, i Clash invece cercano di cambiare, di rinnovare, perché ormai il punk tradizionale, quello appunto di Nevermind the Bollocks dei Sex Pistols, ormai aveva un po' esaurito la propria spinta propulsiva. Quindi i Clash devono tornare alle origini, e non è un caso che la copertina del disco sia un omaggio, una citazione di uno dei primi dischi di Elvis Presley del 1956, quindi oltre 20 anni prima, 20 anni prima che nascesse il punk e prima che morisse Elvis. Elvis quindi non è più la figura odiata degli ultimi anni, quella compromessa, diciamo, ma è la figura invece rivoluzionaria che in qualche modo aveva creato il rock come gesto di ribellione. Il disco propone quindi una rilettura del punk del tutto nuova, un punk che si mischia con altri generi musicali, con il rock and roll, appunto quello di Elvis, ma anche con lo ska, anche con il reggae. Si tratta poi di elementi molto connessi anche a quella che è la situazione dell'Inghilterra del 1979, che vi ricordo è l'anno dell'elezione per la prima volta di Margaret Thatcher e quindi dell'inizio un po' del riflusso, ma in quel momento l'Inghilterra vive anche una situazione sociale del tutto particolare, dove per esempio è ormai molto forte l'immigrazione da parte delle ex colonie dell'impero britannico, e quindi in particolare i ritmi giamaicani diventano significativi. London Calling quindi rappresenta un disco che va ascoltato, perché il punk perde un po' quell'aspetto di sola protesta per diventare anche un'occasione di ricerca musicale. Vi segnalo anche che nell'anno seguente i Clash fecero anche dei concerti in Italia, a Bologna e a Torino, quindi nel 1980, e in qualche modo influenzarono
sono quello che poi sarà il post-punk italiano. Pensiamo appunto ai Diaframma, ma anche ai CCCP, eccetera. Quindi tutti gruppi che non esisterebbero senza in qualche modo aver avuto l'influenza di questo importantissimo gruppo, e in particolare del suo leader Joe Strummer. Come canzone per questa nona puntata dell'Almanacco del Giorno Pop vi propongo una di quelle più particolari, originali del disco, cioè Jimmy Jazz. Come si capisce dal titolo, è anche un tentativo un po' di avvicinarsi al modello dei crooner fatto da un gruppo punk degli anni 70, quindi una cosa assolutamente fuori di testa come piace a noi. Quindi con Jimmy Jazz, i Clash.

Abbiamo appena ascoltato Jimmy Jazz dei Clash per questa puntata quasi natalizia dell'Almanacco del Giorno Pop. Vi ricordo che in questa puntata siamo un po' distanti e separati per motivi di salute, io e Carlo, ma siamo comunque riusciti a organizzare le nostre registrazioni. Ovviamente per ascoltarci potete sentirci in FM 88.4 e 92.8 il martedì alle ore 11. Ci potete ascoltare anche con il DAB, sempre in diretta, quindi Radio Digitale Toscana, e infine potete ascoltare i nostri podcast, quindi anche le puntate precedenti, sul sito www.radioincontri.org. Andiamo a concludere questo nono episodio con un riferimento ai fumetti. Vi ricordo che il 10 dicembre 1995, quindi esattamente 30 anni fa, ci lasciava Franco Bonvicini, cioè Bonvi, uno dei più importanti fumettisti italiani, inventore di Cattivic, ma anche inventore degli Sturmtruppen, forse questa sarebbe la pronuncia corretta, o Sturmtruppen, cioè la più famosa striscia italiana, perché poi l'Italia ha una lunga e gloriosa tradizione fumettistica, ma effettivamente sulle strisce non abbiamo tantissimi esempi come invece hanno gli inglesi o gli americani, ma anche altre culture fumettistiche, pensiamo a Mafalda di Kino, quindi si va in Sud America. Noi abbiamo veramente poco, ma certamente gli Sturmtruppen o le Sturmtruppen sono un fumetto che merita di essere ricordato. Tutti voi sicuramente le ricorderete, e se non le ricordate andate ad approfondire. Si tratta appunto di strisce ambientali in questa divisione dell'esercito tedesco. Di fatto si tratta di una grande parodia del militarismo, da cui peraltro fu tratto anche un film, diciamo un live action, direbbe Carlo. E gli Sturmtruppen non sono ovviamente l'unica produzione di Bonvi. Mi viene in mente anche un particolarissimo esperimento, che è quello di Super Gulp, cioè i fumetti in TV, che di fatto era una forma mediatica totalmente nuova, perché non era un cartone animato, ma era un raffigurare e inquadrare in televisione le strisce, appunto le singole vignette di un fumetto, e accompagnarle con gli effetti sonori. Una cosa veramente molto particolare e molto originale. Per esempio, tra i protagonisti di Super Gulp c'era anche Nick Carter, l'investigatore, quindi un altro personaggio legato alla figura di Bonvi. Bonvi peraltro che ebbe anche buoni rapporti con altri autori, per esempio fu grande amico di Francesco Guccini, con il quale scrisse anche delle sceneggiature, ma fu anche grande amico di Silver, a cui infatti poi cedette Cattivic. Silver probabilmente lo conoscete, Alberto Silvestri è l'inventore di Lupo Alberto, altro diciamo personaggio fondamentale e indispensabile del fumetto italiano. In particolare gli Sturmtruppen esordiscono su Paese Sera, un giornale che oggi non c'è più ma che aveva una grande diffusione negli anni 70, alla fine del 1968. Paese Sera aveva fatto proprio un concorso per delle strisce inedite. Tra l'altro vi ricordo che Paese Sera lanciò anche un altro disegnatore italiano di grande successo del passato, che ci ha lasciato proprio in questo 2025, cioè Giorgio Forattini. Anche lui fu scoperto da questo giornale, quindi è interessante il fatto che diciamo la presenza di questi concorsi agevolasse anche l'affermazione di autori importanti. E continuò Bonvi a pubblicare gli Sturmtruppen fino al 1985, sempre in forma di striscia giornaliera. Successivamente, negli anni seguenti, fino alla morte, proseguì invece nella forma di tavole complete, come succede negli Stati Uniti con le tavole domenicali. Fu pubblicato in molti paesi europei, anche negli Stati Uniti e persino in Germania, dove chissà come avranno reso anche la pronuncia crucca, diremmo noi, dei personaggi, quella volutamente ispirata al tedesco. In totale Bonvi riuscì a realizzare circa 6.000 strisce, quindi un risultato molto significativo. Ora, ovviamente in questo mio blocco quindi ho voluto parlarvi sia dell'autore sia della sua opera fondamentale. Come possiamo
vogliamo ricordare questo personaggio, lo ricordiamo con un brano del suo amico, come abbiamo visto, Francesco Guccini, che si chiama Il sociale e l'antisociale, proprio perché gli aneddoti che vengono raccontati su Bonvi ce lo presentano come una figura molto particolare, e effettivamente in certi momenti forse anche un po' antisociale, ma veramente molto amata da chi lo ha conosciuto. Per questo non mi dilungo e chiudiamo questa nona puntata dell'Almanacco del Giorno Pop con Il sociale e l'antisociale di Francesco Guccini. Ci sentiamo la prossima settimana, dove spero che torneremo a registrare insieme con il mio amico Carlo Pasqui. Un saluto e buon proseguimento con i programmi di Radio Incontri.

Non amo vivere con tutta la gente, mi piace solo la gente bene. Come si dice comunemente, bene si nasce, non si diviene. C'è chi nasce per le scienze,

A mostro modo parlare male, fare il maiale con le ragazze, ma a Pasqua vado in confessionale e tutte quante per me vanno pazze. Perché fai bene poi, non conta l'astinenza, basta ci sia soltanto l'apparenza. La la la la la la la la la. Quindi non curo la mia intelligenza, la gente bene con questo

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 28 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature in aumento, massime intorno ai 35 gradi e venti deboli al mattino, con alcuni rinforzi di grecale tra pomeriggio e sera nei punti più esposti a questo vento. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
3: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Il governo ha deciso di utilizzare il prestito SAFE, il Fondo Europeo per la Difesa, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Il prestito è stato prenotato, ha precisato Tajani. Il governo deciderà entro l'anno. Il SAFE, cioè Security Action for Europe, è uno strumento finanziario dell'Unione Europea da 150 miliardi di euro, pensato per offrire ai Paesi membri prestiti a tassi agevolati per investimenti nel settore della difesa. È scattato dalla mezzanotte il taglio delle accise su gasolio deciso dal governo. La misura è contenuta in due decreti pubblicati ieri sera sulla Gazzetta Ufficiale. Un primo decreto stabilisce un taglio dell'accisa sul diesel di 17 centesimi. Il taglio scatta oggi fino a domani 29 luglio. Un secondo provvedimento, il decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'ILVA, prolunga il taglio dal 30 luglio fino al 6 agosto. Le coperture stanziate sono complessivamente di circa 105 milioni di euro. L'Iran, Trump rilancia i negoziati ma tiene aperta l'opzione militare. I mediatori vedono passi avanti, ma Teheran sottolinea: in 12 giorni gli attacchi americani hanno causato 60 morti. Colloqui del ministro degli esteri iraniano Araghchi con Arabia Saudita e Oman su Hormuz. Avanzata la proposta per una gestione congiunta dello stretto con tariffe volontarie. Oggi intanto Trump incontra Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca. In Giappone un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago. Lanciato e poi revocato un allerta tsunami. Diverse persone sono rimaste ferite, annuncia il primo ministro giapponese Taiga Chi. Diversi edifici sono crollati e sono stati segnalati incendi e interruzioni di corrente. Non sono stati segnalati al momento danni alle centrali nucleari. Un incendio sta impegnando dalle 5 di questa mattina i vigili del fuoco all'isola ecologica di Novate Milanese, 12 le squadre al lavoro per contenere le fiamme che stanno interessando un'importante porzione dell'azienda. Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Niguarda. L'emergenza continua in Francia e Spagna, nella Gironda messi sotto controllo alcuni focolai, ma si teme per il rialzo delle temperature nei prossimi giorni che potrebbero riaccendere i roghi che hanno distrutto 42.000 ettari di terreno. Evacuati in via preventiva 4.000 turisti dai campeggi. In Spagna i vigili del fuoco sono alle prese con vasti incendi a ovest di Madrid che hanno costretto circa 60.000 persone ad evacuare. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 28 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature in aumento, massime intorno ai 35 gradi e venti deboli al mattino, con alcuni rinforzi di grecale tra pomeriggio e sera nei punti più esposti a questo vento. Affidabilità alta.
2: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per la nostra fontana del villaggio, ogni giorno a raccontarvi storie, esperienze, buone notizie e a fare considerazioni su quelli che sono i nostri tempi. Questa è una notizia che prendiamo dalla comunità di Sant'Egidio, perché in molte città italiane in questi giorni si tengono le feste dei diplomi delle scuole di lingua e cultura italiana di Sant'Egidio. Cosa vuol dire? Sono migliaia i nuovi europei che testimoniano la bellezza dell'integrazione a conclusione di un anno di impegno e di studio. In numerose città italiane le scuole di lingua e cultura italiana della comunità di Sant'Egidio festeggiano la fine dell'anno scolastico e la tradizionale festa dei diplomi, la consegna degli attestati di livelli di apprendimento raggiunto, calcolato secondo parametri nazionali. Protagonisti tanti migranti, nuovi europei, che hanno raggiunto importanti traguardi nei livelli di alfabetizzazione e competenza linguistica. I numeri raccontano l'ampiezza di questo impegno nelle scuole di lingua e cultura di Sant'Egidio, sparse in tutta la penisola, tutte assolutamente gratuite, sostenute dall'impegno volontario di italiani che credono nell'integrazione. Più di 6.000 i diplomi consegnati fino ad ora, e dietro ogni numero una persona che ha scelto di non arrendersi davanti a una lingua nuova, a un paese sconosciuto, a un futuro tutto da costruire, grazie a qualcuno che ha sostenuto con convinzione e perseveranza questo obiettivo. La consegna dei diplomi è davvero una festa, è la prova che la paura del viaggio, che tanti ancora portano con sé come una ferita, perché è stata una paura veramente grande, le difficoltà della ricerca di un lavoro, la distanza dalla propria casa, dalla propria famiglia, possono essere messe dietro le spalle per guardare al futuro con speranza e fiducia. Questo lo dicono le testimonianze che gli studenti tengono a fare pubblicamente, le foto dove il diploma è brandito come un trofeo da mandare a casa, nel paese di origine, dove spesso c'è chi aspetta una buona notizia dal figlio, dalla madre, partiti per cercare lavoro. Un aspetto dell'emigrazione a cui spesso non si pensa, ma che si tocca con mano nelle scuole di lingua e si manifesta nelle feste dei diplomi. La lingua non è solo grammatica, è la chiave che apre le porte del lavoro, della scuola, della piena cittadinanza, della piena integrazione. Per questo le scuole di lingua e cultura italiana della comunità di Sant'Egidio non si limitano a insegnare l'italiano, accompagnano migliaia di persone in un percorso di integrazione reale, fatto di incontro e appartenenza. Sono scuole di vita, di amicizia, sono fonte di legami che costituiscono un argine alla barriera della marginalità. In un'Italia dove l'immigrazione è ormai parte strutturale della società, investire nell'apprendimento della lingua significa investire nel futuro del paese. È ciò che ogni giorno migliaia di studenti e dei volontari scelgono di fare insieme.

Anselm Grunthe è un monaco benedettino e ogni anno più di 100.000 persone partecipano alle sue conferenze su temi religiosi e di spiritualità. Ha al suo attivo una vastissima produzione editoriale. Anselm rivaluta la vecchiaia come un bene prezioso, utilizzando la saggezza spirituale della Bibbia, in cui il libro è ricco di citazioni. Lo sguardo cristiano ci aiuta a leggere la vecchiaia in modo diverso. L'intento è quello di sviluppare una nuova sensibilità verso il significato della terza età, che è che la nostra società spesso descrive come tempo di declino. Questa percezione della vecchiaia induce molti a rifiutarla, scrive l'autore. Chi perviene nel tempo della vecchiaia a esprimere con serenità atteggiamenti di accettazione e distacco è nella condizione di procurare a questa fase della sua vita una rinnovata fecondità. Purtroppo invece molti anziani si abbandonano al lamento, alla recriminazione, invece di valorizzare gli ultimi anni della propria vita come un bene prezioso. Questo atteggiamento è alimentato anche dalla scarsa considerazione con cui spesso vengono guardati gli anziani, che li spinge al ripiegamento su di sé. L'autore infatti sottolinea che molti anziani si vedono ormai isolati, tagliati fuori dalla società, specialmente se ospiti in qualche struttura di accoglienza. Ma perché la vecchiaia sia vissuta al meglio, occorre la presenza della comunità, la famiglia, l'ambiente circostante, il vicinato. Questo è uno dei punti nodali della riflessione di Anselm. La costruzione di relazioni ovviamente è una responsabilità di tutta la società, insieme alla cura della propria interiorità. Questi sono fattori importanti dell'arte di invecchiare, che richiede esercizio e applicazione.

Termina oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 12:06, 18:15 c'è la nostra fontana. Potete seguirci anche in DAB quando siete in auto. Alla lettera I come incontri. Trovate i nostri podcast su radioincontri.org. Poi abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Buongiorno e buon ascolto, questo è il GR Valdichiana di oggi martedì 28 di luglio. In redazione Giorgio Fanelli. Arrivato ormai alla quarta edizione, Cortona Piano Festival si appresta a riportare al centro della Valdichiana la miglior musica, spaziando fra linguaggi diversi e modi differenti di pensare, i suoni come mezzo di espressione. Come ogni anno, giovani talenti e artisti affermati animeranno il cartellone della manifestazione. Forte del successo delle tre precedenti edizioni, ritorna dal 29 luglio al 6 agosto Cortona Piano Festival, evento che ricopre oramai un ruolo di spicco nel panorama culturale cittadino. Arte e musica senza frontiere. Il fondamentale supporto del comune di Cortona e di numerosi sponsor sono la linfa di una rassegna che ha il proprio cuore pulsante nello spirito di iniziativa e nell'energia della direttrice organizzativa Anna Maria Papi. L'atmosfera senza tempo del chiostro di Sant'Agostino farà da scenografia alla manifestazione, che come sempre sarà articolata in un meeting pianistico con corsi e masterclass di docenti di elevata caratura e in una serie di appuntamenti concertistici che vedranno alternarsi sul parco artisti fra i più importanti della scena pianistica e giovani promesse della tastiera. La grande novità sarà in questa edizione la presenza di artisti ospiti provenienti dal mondo della canzone d'autore.
1: L'inaugurazione della Casa della Comunità di Castiglion Fiorentino con nuovi servizi, con la consigliera regionale Roberta Casini, un bel passo in avanti per la sanità in Valdichiana.
2: Questa è sicuramente un'eccellenza, perché le nostre case di comunità, oltre a rispondere ai requisiti del DM 77, sono davvero, e questa ne è la dimostrazione, un qualcosa in più di quella che è la medicina territoriale. Qui, nel luogo dove effettivamente è nata anche quello che è diventato poi a livello nazionale la medicina del territorio, grazie alla lungimiranza di una persona straordinaria come Bruno Benigni, noi questa è stata la prima casa della salute e oggi è una casa della comunità davvero all'avanguardia, con tanti servizi per il cittadino, con quello che dobbiamo iniziare a far percepire, cioè il luogo della nostra salute, il luogo della nostra comunità, con i medici della medicina generale, con un ambulatorio di pronto intervento che è il PIRM, che è quello dove in realtà dovremo accedere per quelle che sono le cose minori, un ambulatorio importante delle cronicità, dove insieme ai medici di medicina generale tanta diagnostica può essere fatta per le persone che sono più fragili e anche meno trasportabili. E poi la sperimentazione della guardia medica pediatrica nel fine settimana anche nella comunità hub della Valdichiana. Ecco che tutto questo ci fa essere orgogliosi, perché davvero in un momento delicato, in un momento complicato, riusciamo a dare della medicina, con la medicina territoriale, delle risposte che devono iniziare ad avvenire e essere percepite in un altro modo. Non c'è più soltanto gli ospedali e non c'è più soltanto la rete ospedaliera, ma la vera rivoluzione sarà la medicina del territorio.
1: Tanta soddisfazione da parte dei sindaci della Vallata qui presenti stamani per questa inaugurazione, per questa sanità sempre più prossima ai cittadini, ma anche il richiamo alla massima attenzione per altre strutture come l'ospedale della Fratta.
2: L'ospedale della Fratta, che resta un presidio importante per la nostra comunità. Dobbiamo sempre di più pensare a quell'ospedale nella rete ospedaliera provinciale, quell'ospedale che ha delle straordinarie peculiarità come l'ortopedia, come la medicina rigenerativa, come l'oculistica, e c'è un progetto importante, la conferenza dei sindaci sta portando avanti sull'ospedale della Fratta. Dobbiamo però iniziare a capire tutti quanti dove sta andando la sanità e dove sta andando anche l'evoluzione della medicina. Noi la prima cosa che dobbiamo garantire ai nostri cittadini è che il luogo dove hanno la prestazione sanitaria deve essere il luogo sicuro per quella prestazione. Questo è il primo obiettivo di tutti. Oggi, con l'altissimo livello di specializzazioni, con l'altissimo livello anche di macchinari con i quali poter erogare le prestazioni, non tutto è possibile fare da tutte le parti. Siamo in un altro momento storico e proprio per garantire che il rischio clinico sia sotto un determinato livello, dobbiamo anche far percepire alle persone che è giusto fare determinate prestazioni in altri tipi di ospedali.
1: Infine, Casini, quali saranno i parametri per la scelta del nuovo direttore generale della ASL Toscana Sud-Est? Un passaggio direi fondamentale.
2: Un passaggio fondamentale, perché davvero noi siamo felici che il direttore generale Marco Torre abbia questa opportunità e che l'abbia tutta la Toscana. Noi abbiamo avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo nella nostra zona e sono convinta che farà tanto bene anche alla Toscana con la sua visione. Il Il primo parametro deve essere quello della continuità. Il direttore Torre è qui da un anno e mezzo, ha impostato un lavoro importante di quale iniziamo a vedere i frutti in questo periodo. Non possiamo permetterci di interromperlo, quindi la prima cosa che ho chiesto al presidente Gianni nelle sue valutazioni è proprio tener conto di questo, della continuità con il lavoro del direttore generale Torre, una persona che sappia garantire la vastità di questa zona ma che riconosca anche l'importanza della zona più grande della Toscana, dove effettivamente qui ci saranno le scommesse della medicina del territorio e governare la sanità territoriale della Toscana sud-est sarà la scommessa per tutta la Toscana.
3: Oggi è una giornata che sicuramente rende questo territorio ancora più attuale nella sanità territoriale. La Casa Comunità di Castiglion Fiorentino sicuramente è un riferimento per quanto riguarda tutta la zona distretta, ci sono molti servizi che già erano presenti perché la storia viene da lontano, ma inoltre questo è stato attivato l'ambulatorio per la cronicità, il punto di intervento rapido per dare delle risposte anche di continuità sulle patologie a bassa complessità. Sicuramente queste sono quelle innovazioni che fanno bene al territorio e che danno risposta ai cittadini.
0: Si è conclusa la 12ª edizione del Castiglion Film Festival, la 4 giorni di cinema che dal 23 al 26 luglio ha portato nel Borgo Toscano ospiti noti del panorama cinematografico italiano e internazionale e molti appassionati e giovani addetti ai lavori. Il regista Mario Martone, premiato alla carriera durante la serata di sabato dal sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, l'attore Sergio Romano, intervenuto insieme ai produttori Gregorio Paunessa e Marta Donzelli, il regista francese Oliver Assais, la regista Valentina Bertani hanno infatti accompagnato le proiezioni del film al Cassero e si sono intrattenuti con il pubblico durante i dibattiti moderati da Giulia Galvani. Oltre 1500 le presenze registrate che delineano un grande successo e un'affluenza importante per un festival che richiama un pubblico interessato e partecipante da tutta la Valdichiana. Il festival organizzato da Farrago APS in collaborazione con il comune di Castiglion Fiorentino ha ottenuto il suo obiettivo, quello di valorizzare il cinema come strumento culturale, sociale e territoriale e come arma contro le frenesie moderne. Con il GR mi fermo qua, fra qualche istante la pagina sportiva.
4: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Martedì 28 di luglio, ben trovati all'ascolto della pagina sportiva. Amici, confermo, almeno il 90% delle società partecipanti al campionato di Serie D sono al lavoro perché il 6 di settembre si avvicina e quindi anche le partite di Coppa, magari una settimana prima, e quindi c'è da collaudare quelli che sono i nuovi organici, ma soprattutto c'è da mettere benzina nelle gambe. I primi di tutti sono stati quelli del Trestina, che hanno iniziato il 20 di luglio, poi la neopromossa Pietralunghese, insomma a seguire poi tutte le squadre che hanno delle grosse ambizioni come la Lucchese, il Siena, ed sarà sicuramente un campionato ad altissimo livello. Ieri ci siamo occupati della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del Terranova Traiana, ci siamo interrotti proprio nel momento in cui stava iniziando l'intervista con mister Calderini. Sì, perché quest'anno i biancorossi tranquillamente si sono rinnovati con il direttore sportivo, si sono rinnovati con l'allenatore, insomma c'è un'area nuova a Terranova Bracciolini. È arrivato Nario Cardini, il direttore generale è Finocchi e uno degli allenatori più accreditati per lavorare con i giovani è mister Calderini. Quest'anno allenerà appunto il Terranova Traiana. L'anno scorso era in forza alla San Giovannese.
5: Il Terranova, il direttore, ti ha fatto una forte sfrenata in questi ultimi mesi. Che cosa ti ha spinto ad accettare il progetto di Terranova Traiana?
6: Ma a me è piaciuto come si sono presentati, a parte che, ripeto, con Simone ci si sentiva ogni tanto, ci si è trovato spesso sui campi e quindi c'è sempre stata una stima, comunque un filo conduttore che ci ha sempre tenuto vicini in qualche modo, anche se io non avevo avuto mai l'opportunità di poter allenare a Terranova. Poi mi ha chiamato, mi ha fatto questa cosa, mi ha reso felice, siamo stati a parlare un bel po', una sera abbiamo fatto parecchio tardi però ho trovato, diciamo, una certa sintonia su quello che è i valori che ci sono qui a Terranova, sul fatto che comunque è una società che ha fatto dei passi da gigante negli ultimi 10 anni, si è affermata in maniera importante nella Serie D e ha fatto un grandissimo campionato lo scorso anno. Questa è la riprova però di un lavoro fatto in maniera continuativa e non mollando mai, ecco, questo è stato penso un valore importante. E poi il fatto che comunque ci sono delle sintonie, che delle sinergie che possono essere sulla stessa linea, cioè il fatto che comunque qui si creda in un progetto dei giovani. Io sono un allenatore che ha sempre fatto bene anche con i ragazzi giovani e credo che una società ormai debba guardarsi, diciamo, debba formarli dei ragazzi per la prima squadra. Io credo e spero di poter dare il mio contributo, la mia capacità e quello che so fare, ecco, nel senso, in campo spero di poter creare sempre più dei giocatori che possano essere all'altezza di poter fare la Serie
7: B. Esperienza da vendere sia come giocatore, tante presenze in Serie B, in Serie C, tante panchine. Ricordavi il primo incontro con i ragazzi, la vittoria del campionato nazionale con i giovanissimi della Sestese nel 2006 con la classe 91, che significa tutto questo?
6: Ma rispetto a tanti altri tecnici che interrompono di giocare e vanno subito a fare prime squadre, io ho scelto un percorso diverso per una scelta mia di voler capire se in realtà ero in grado di poterlo fare davvero all'allenatore, e quindi ho fatto una scelta del settore giovanile. Ho avuto la fortuna anche di stare in società importanti, perché la Sestese comunque è una società, una delle prime a livello del palcoscenico fiorentino, e lì credo che ho avuto l'opportunità di formarmi. Ecco, se un allenatore riesce ad allenare bene i ragazzi, significa che ha le basi per poter allenare anche i grandi. Poi c'è stata, diciamo, una volontà da parte della società in quel momento lì, dopo 5 anni, di aver fatto molto bene, di andare sulla prima squadra, ma lì c'è stato un accordo col presidente di dire: io faccio la prima squadra, ma non si prendono quasi più giocatori che non sono del settore giovanile. Quindi quell'anno lì fece esordire 12 giocatori del settore giovanile, e via via ci sono usciti tanti giocatori che adesso giocano in Serie D, C. Ecco, questo è stato un po' un percorso che è una soddisfazione personale. Poi magari con la Sestese non è che abbiamo raggiunto con la prima squadra risultati stratosferici, abbiamo fatto un playoff, poi dopo le nostre strade si sono divise, come succede che una storia finisce, però è rimasto come dentro di me sempre un ricordo bellissimo, perché vincere un campionato con i grandi, vinci contro 18 squadre, vinci un titolo italiano, vinci contro 3.000 squadre, a partenza ci sono tutti che vorrebbero vincere il titolo italiano, quindi è poi una cosa che comunque rimane per tanti ragazzi. Li ho visti poi continuare a crescere, è un qualcosa che rimarrà indelebile, diciamo, nella mia mente.
7: È uno scudetto, non è per tutti, eh?
6: È uno scudetto, sì, è una cosa importante.
7: La rosa, contento, soddisfatto? Alcuni li conoscevi, altri no, li hai affrontati, avversari, diciamo.
6: Sì, sì, no, ma questo, cioè, nel senso, io sono venuto qui, è un gruppo già consolidato, cioè hanno fatto molto bene lo scorso anno, hanno fatto i complimenti a tutti, credo che è un vantaggio, da una parte è un vantaggio, dall'altra parte chiaramente ogni allenatore ha il suo modo di pensare, il suo modo di vedere, i suoi principi su cui basarsi. Ecco, questo ho chiesto solo collaborazione da parte loro, e di mettersi a disposizione, di lavorare. Io sono uno che gli piace molto lavorare sul campo, gli piace stare in campo, quindi cercherò di trasmettere questa voglia che ho, questa voglia sempre di trovare qualche spunto nuovo, qualche cosa di importante per farli crescere, ecco, perché è un gruppo, secondo il mio punto di vista, che forse ancora ha da esprimere una potenzialità un po', come posso dire, sotto traccia.
7: L'asticella si può alzare?
6: Secondo me sì, perché chiaramente se uno si basa solo su quello che ha fatto in passato, il futuro diventa molto problematico, e quindi bisogna sempre aspirare a qualcosa di meglio, e possono farlo, perché fare dei risultati importanti, una volta può riuscire a consolidare questi risultati, allora si capisce che hai un altro passo e un'altra, diciamo, importanza.
7: Mario Rossi, il nostro tifoso, il nostro storico istruttore, ci chiede:
5: la tua idea di calcio la adatti ai giocatori? Sei integralista? Come ti poni nei confronti del gruppo?
6: Non sono integralista, io guardo le caratteristiche dei giocatori, adatto diciamo la possibilità di gioco, perché i moduli poi possono essere svariati. Non credo in un modulo, credo in principi di calcio, e quindi una volta che i ragazzi mi seguono su quello, poi diventa più semplice secondo me esprimere in campo quello che vogliamo fare. È normale che dovrò valutare bene in questo mese di lavoro quali sono le caratteristiche migliori e adattarmi io a mettere la squadra nel miglior modo possibile per esprimere diciamo un calcio piacevole. Io sono per fare un calcio piacevole, cercare di giocare, cercare anche di imporre il proprio gioco. Vediamo se ci si riesce.
0: Concludiamo l'appuntamento odierno con qualche notizia di mercato. Il Figline ufficializza il classe 2007 Cosimo Mori, cresciuto nel Perugia nell'ultima stagione con la maglia dell'Atletico Palermo in Serie D. A proposito, nessuna notizia, nessuna conferma per Ruffini, il ritorno di Ruffini. Il Cortona Camuscià invece ufficializza l'arrivo dell'esterno Marco Bassini. Dopo l'arrivo di Bassini, il Cortona Camuscià annuncia la riconferma dell'esperto difensore David Peruzzi. Il Valentino Mazzola in eccellenza annuncia l'arrivo di Alessio Gianneschi, esterno mancino che arriva dalla Collegiana. L'Audax Rufina ingaggia Nicai Endrio, difensore classe 2006, ex Luco e Poggibonsi. Voglio concludere nel ricordarvi l'arrivo a San Giovanni Valdarno di due importanti giocatori ormai la settimana scorsa, cioè mi riferisco a Bigica e poi l'ultimo arrivo, quello Elia Calligani, un giocatore naturalmente molto di peso. È un attaccante del 1992, neoazzurro, vanta ancora una carriera di grande livello tra Serie D e Serie C. In quarta serie ha raccolto 149 presenze, ha segnato 35 gol, 29 assist con la maglia di Lavagnese, Viareggio, San Donato Tavarnelle, Grosseto e Siena, lavorando molteplici volte con mister Lamberto Magrini e il direttore sportivo Egidio Bicchierai. Tra i professionisti, sempre tra le file di San Donato Tavarnelle e Grosseto, oltre a Mantova e Carrarese, ha messo a referto 16 gol, 15 assist in 96 presenze. Nella passata stagione è tornato a Viareggio in eccellenza segnando 7 gol. Un acquisto molto importante che probabilmente chiuderà, almeno per ora, la campagna acquisti della San Giovannese. E adesso è il momento naturalmente di amalgamarsi in campo per poi presentarsi ai tifosi, naturalmente per soddisfare quella voglia che c'è anche a San Giovanni Valdarno di tornare tra il calcio che conta. Ed è tutto anche per oggi. Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
4: Il meteo in Valditiana a cura di Alessio Argentelli.
8: Previsioni meteorologiche. 28 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature in aumento, massime intorno ai 35 gradi e venti deboli al mattino, con alcuni rinforzi di grecale tra pomeriggio e sera nei punti più esposti a questo vento. Affidabilità alta.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parliamo di ittero e, come sempre, cominciamo col dare la definizione dell'ittero. L'ittero è una colorazione gialla della pelle e delle sclere, che sarebbe la parte bianca dell'occhio, e siccome l'occhio ingiallisce prima della pelle, è il primo sintomo che ci siamo, è il primo sintomo che ci dice che c'è in atto un ittero. L'ittero è colpa della bilirubina. La bilirubina è un pigmento giallo-arancio che nasce quando il corpo demolisce i globuli rossi vecchi. Ogni giorno muoiono milioni di globuli rossi e il fegato deve smaltire la bilirubina che producono. Il ciclo normalmente funziona che la maggior parte di questa demolizione dei globuli rossi avviene nella milza e da cui nasce la bilirubina indiretta, che è tossica e non è solubile in acqua. Il sangue porta la bilirubina indiretta al fegato. Il fegato, elabora la bilirubina, che diventa bilirubina diretta, che non è più tossica ed è solubile in acqua, e viene eliminata attraverso la bile che serve per la digestione. Questa bile viene emessa nell'intestino e appunto per questo abbiamo il colorito tipico delle feci, che è marrone. Se questo circuito si inceppa, la bilirubina sale nel sangue e quindi abbiamo quel colorito giallognolo delle sclere e della cute che dicevo in precedenza. Questo colorito lo abbiamo quando la bilirubina totale supera i 2-3 mg per decilitro. Il valore normale della bilirubina nel sangue è tra 0,3 e 1,2 mg per decilitro. Quali sono le tre principali cause dell'ittero? Abbiamo due tipi di ittero: un ittero preepatico, un ittero epatico ed un ittero postepatico. Nell'ittero preepatico il fegato è sano, ma lavora in sovraccarico perché abbiamo milioni di globuli rossi che muoiono troppo in fretta. Ci troviamo di fronte quindi, per esempio, ad un caso di anemia emolitica in cui abbiamo la rottura di questi globuli rossi. Quindi tra le cause abbiamo l'anemia emolitica, la malaria, l'incompatibilità trasfusionale e i farmaci. In questo caso noi abbiamo una bilirubina indiretta alta, però le feci sono normali e le urine sono normali. Abbiamo poi l'ittero epatico, in cui il fegato è malato. Le cause sono per esempio l'epatite A, B e C, la cirrosi, un fegato grasso severo, farmaci tossici come il paracetamolo, chiaramente preso a dosi enormi, e l'alcol. In questo caso noi abbiamo una bilirubina mista, cioè aumentata sia la diretta che la indiretta. Sono aumentate anche le transaminasi, che sono altissime. Poi abbiamo un ittero postepatico in cui il fegato produce la bile, ma le vie biliari, cioè le vie che portano la bile al fegato, sono ostruite. Le cause possono essere, per esempio, dei calcoli nel coledoco, un tumore della testa del pancreas, una stenosi delle vie biliari. In questo caso la bilirubina diretta è altissima, le feci hanno un colore creta bianco, dette acoliche, proprio perché non arriva più bile all'intestino, le urine hanno un colore Coca-Cola, quindi scure, perché questa bile che non viene più portata all'intestino per essere eliminata viene portata al rene e quindi colora le urine, e poi abbiamo un prurito fortissimo. Quali sono i sintomi che accompagnano l'ittero? Abbiamo detto del colorito giallo della cute, abbiamo prurito, e questo è il tipico segno dell'ittero ostruttivo post-epatico. La bile che ristagna irrita la pelle, peggiora soprattutto durante le ore notturne, abbiamo le urine scure dette in precedenza, abbiamo le feci chiare, abbiamo stanchezza, nausea, inappetenza, soprattutto se il fegato è infiammato, e abbiamo dolore all'addome, soprattutto in alto e a destra, soprattutto se sono presenti calcoli biliari e colicistite. Per quello che riguarda la diagnosi, è importante gli esami del sangue, quindi bilirubina totale, bilirubina diretta, bilirubina indiretta, le transaminasi, la fosfatase alcalinica e le gamma GT. Con questi 5 valori il medico capisce se il problema è prima, dopo o dentro al fegato, e quindi si orienta anche per la terapia. Abbiamo poi l'ecografia dell'addome che vede il fegato, la colecisti, vede se ci sono i calcoli, vede la dilatazione delle vie biliari, ed è il primo esame da fare se uno sospetta un ittero ostruttivo. Abbiamo poi la colangiopancreatografia retrograda endoscopica, che è una procedura medica mista endoscopica e radiologica utilizzata per diagnosticare e curare le patologie del fegato, vie biliari e pancreas. Serve principalmente per rimuovere i calcoli, dilatare i ristringimenti e posizionare gli stent per risolvere le ostruzioni. Per quello che riguarda la terapia, diciamo che non esiste la pillola per curare l'ittero, ma si cura ciò che ha bloccato la bilirubina. Quindi cureremo l'epatite con i farmaci antivirali, cureremo i calcoli biliari che si possono togliere con la metodica della colangiopancreatografia retrograda endoscopica, o bisogna procedere all'intervento chirurgico, cioè una colicistectomia in laparoscopia. Se l'ostruzione è provocata da un tumore del pancreas, in questo caso bisognerà accoppiare chirurgia e chemioterapia. Se questo ittero è provocato da farmaci, bisogna sospendere il farmaco, quindi abbiamo detto l'overdose di paracetamolo, e se abbiamo poi la sindrome di Gilbert, nessuna cura serve perché è benigna e si autolimita da sola. Diciamo quindi che non esistono cosa non fare: non fare diete disintossicante, tisane depurative, il fegato normalmente si depura da solo, e poi diciamo alcol e paracetamolo a caso peggiorano tutto. per prevenire l'ittero, poiché quindi la cure, le cause dell'ittero sono molteplici, è difficile trovare modi per prevenirlo. Alcuni consigli generali: evitare l'infezione da epatite vaccinandosi e facendo sesso sicuro, usando aghi puliti e praticando una buona igiene personale, come lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. Rimanere entro i limiti di alcol consigliati, mantenere un peso sano, evitare integratori naturali ed erboristici e gestire il colesterolo. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
2: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
3: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Caro carburanti, 17 centesimi in meno sul gasolio fino al 6 agosto, altri 100 milioni in favore dell'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva e oggi l'adesione al SAFE, il piano di riarmo europeo. Colloqui in corso sull'Iran, ma pronti a un'azione forte, lo dice Trump che oggi incontra Netanyahu alla Casa Bianca e poi il presidente ucraino Zelensky. A Novate Milanese incendio all'isola ecologica, una persona intossicata, 5 ore per domare le fiamme. Profanazione a Medjugorje, grave oltraggio ai luoghi simbolo delle apparizioni mariane, madonne imbrattate e altare incendiato. Buongiorno da Antonella Mitola. La politica in apertura, in vigore da oggi lo sconto sul gasolio e questa mattina anche l'annuncio che l'Italia accede al fondo per il riarmo. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
1: Buongiorno Antonella, abbiamo deciso di prenotare l'utilizzo del SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Così a sorpresa e con qualche precisazione il ministro degli esteri italiani annuncia la decisione del governo di prenotare l'utilizzo del fondo finanziato dall'Unione Europea destinato a sostenere gli stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Il tutto dunque rientra nel quadro economico che va a delinearsi con le crisi in corso e le conseguenze per i cittadini, a cominciare dal caro carburanti. Dal Consiglio dei Ministri il taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 6 agosto, nessun intervento invece per la benzina, critiche le opposizioni che parlano di un intervento insufficiente, occhi puntati anche sulla questione dell'ex Ilva dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che concede 90 giorni per mettere in sicurezza lo stabilimento a Palazzo Chigi, incontro con i sindacati che chiedono l'intervento dello Stato per salvare lo stabilimento tarantino. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ci spostiamo nel conflitto in Medio Oriente. Prove di dialogo. Trump attende a Washington Netanyahu. Il premier israeliano si opporrà al ritiro da Libano e Gaza. Sentiamo Paolo Fucili.
2: La guerra all'Iran è lanciata il 28 febbraio, entra nel sesto mese, Teheran resiste, il presidente Trump fa i conti con la sfiducia degli americani, adesso solo uno su tre approva la guerra, mai così pochi. L'ultima ondata di attacchi si è esaurita 3 giorni fa senza riuscire a forzare il regime degli Ayatollah ad accettare un negoziato e il prezzo dei carburanti a combattimenti fermi è subito sceso. E sarà un vertice spigoloso quello di oggi a Washington col capo di governo del più importante alleato in Medio Oriente, l'israeliano Netanyahu. L'ultimo risale a quasi 6 mesi fa, prima che Netanyahu trascinasse gli Stati Uniti nell'attacco all'Iran. Lui è ancora per il pugno di ferro, ma dubbi e perplessità di Trump adesso sembrano molto più forti. Paolo Fucili, Dini allo studio.
0: Il presidente ucraino Zelensky, atteso anche lui oggi da Trump alla Casa Bianca, dopo quello con il neo premier britannico Burnham, per Zelensky un incontro nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia, mentre continuano i raid incrociati a lunga distanza. In Giappone un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, è lanciato e poi revocato un allarme tsunami, diverse persone sono rimaste ferite, ha annunciato il primo ministro giapponese Taiga Chi. Diversi edifici sono crollati, sono stati segnalati incendi e interruzioni di corrente, ci sarebbero persone intrappolate dopo l'esplosione in un centro commerciale, non sono segnalati danni alle centrali nucleari. E nel Milanese, a Novate Milanese, è stato domato l'incendio scoppiato all'alba in un deposito di rifiuti. Sentiamo Antonella Mazzaterue.
3: Sono ancora da chiarire le cause del devastante rogo divampato nella piattaforma ecologica gestita dalla società A2A di Novate Milanese, che ha richiesto per tutta la mattina l'impegno di 35 vigili del fuoco con 12 mezzi. Il fuoco, che ha interessato più della metà dell'impianto, ha mandato in fumo un capannone contenente per lo più rotoballe di carta. Al momento i tecnici dell'ARPA giunti sul posto non hanno rinvenuto sostanze inquinanti nell'aria. Preoccupati però i residenti del comune nord-ovest di Milano per il ripetersi, così testimoniano, degli incendi nell'isola ecologica. Il comune di Novate ha invitato intanto la popolazione, anche dei paesi limitrofi, a tenere chiuse le finestre, a non uscire di casa e a limitare l'utilizzo di condizionatori. Rimasto intossicato il custode del deposito, l'uomo, 55 anni, ha riportato anche leggere ustioni. Ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, non è in gravi condizioni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: E torna il grande caldo sull'Europa, ancora timori per i roghi che hanno messo in ginocchio Spagna e Francia. Nella Gironda in Francia, messi in sicurezza 4.000 turisti. E sul delta del Po allerta siccità. Sentiamo Rodolfo Laurenti, direttore del consorzio di bonifica del delta del Po.
4: La risalita del cuneo salino, e quindi acqua salata all'interno del fiume, determina la immediata chiusura delle nostre derivazioni di tipo irriguo, creando quindi un deficit, una mancanza di acqua alle colture in agricoltura. Ma non solo. Acqua salata che permane nel fiume per settimane, se non mesi, durante il periodo estivo, ecco che va a contaminare, va a influenzare tutto l'ambiente circostante, che dovrebbe essere di acqua dolce, un ambiente fluviale, si ritrova a avere acqua salata al suo interno, ed ecco che la filtrazione di acqua dal fiume attraverso le arginature in campagna determina una salinizzazione dei suoli, dei terreni e delle falde che abbiamo qua nel delta del Po, andando quindi a cambiare tutto quello che è anche l'ecosistema. Quindi non parliamo più solo di agricoltura, ma parliamo di ecosistema, di ambiente, di natura.
0: E proseguono le indagini sulla devastazione del cantiere Alta Velocità in Val di Susa durante la manifestazione dei Notav sabato pomeriggio. Per le violenze fermati 4 stranieri, 800 persone identificate. Il peggior attacco dal 2011, dice Maurizio Bufalini, direttore generale di TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione. Sentiamo.
5: Il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi, quindi è stata una giornata molto molto brutta, e abbiamo avuto dei danni importanti, diciamo al di là dei danni fisici che comunque diciamo si possono constatare, sono comunque molto importanti, dell'ordine del milione di euro, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale, le centraline che servono per movimentare i macchinari di scavo, e quindi dovremo innanzitutto verificare se ci sono stati degli inquinamenti, cosa che per esempio negli attacchi dello scorso anno c'erano stati, sono stati usati materiali incendiari. Questa è una zona ambientalmente molto seguita e noi la monitoriamo con grandissima attenzione, e adesso non abbiamo più gli strumenti di monitoraggio.
0: Orrore in Francia, 5 corpi di neonati sono morti, sono stati rinvenuti in un'abitazione di una coppia orange nel sud del paese, secondo quanto appreso da fonti locali. La polizia ha ritrovato i resti di neonati nell'abitazione di questa coppia, la cui moglie aveva partorito ieri un bambino in buona salute. Gli investigatori hanno scoperto i corpi all'interno di scatole di cartone. Al momento non sono fornite ulteriori informazioni. Grave atto di profanazione all'alba nei luoghi di preghiera più cari ai pellegrini di Mediugori, danni alle statue della Madonna sul Colle delle Apparizioni. Sentiamo David Murgia.
6: È successo tutto in una notte, pochi minuti, documentati dalle immagini delle telecamere. Siamo a Medjugorje, luogo di devozione mariana e pellegrinaggi, e siamo esattamente nel grande altare esterno alle spalle della parrocchia di San Giacomo. Si vede quest'uomo entrare e dare fuoco. In un attimo tutto brucia. Poco dopo, subito prima, questo lo stabiliranno le indagini, la statua della Gospa, come qui viene chiamata la Madonna, situata sul Podbro, viene imbrattata. Compaiono scritte del tipo "il diavolo in gonnella" o "i veggenti sono truffatori". Stessa cosa anche sulla Croce Blu. Questi gravissimi atti di profanazione hanno scatenato lo sdegno dei residenti di Medjugorje e di tutti i fedeli sparsi nel mondo. Gli investigatori sono al lavoro per identificare l'autore di tutto questo. Per ora la pista più concreta porta in Polonia, visto che numerose scritte sono in polacco. Il santuario di Medjugorje, in una nota ufficiale, fa sapere che la parrocchia resterà aperta a tutti i pellegrini Davide Murgia, Lina allo studio.
0: E c'è una notizia proprio dell'ultima ora: Roberto Mancini è il commissario tecnico della nazionale, lo ha appena annunciato Giovanni Malagò al Consiglio federale che è in corso. A breve è previsto che venga annunciato anche Ranieri, direttore tecnico. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mitola. Una buona giornata. We'll be right back.

notte di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Buon pomeriggio da Elena Seno. I fondi SAFE, lo strumento di azione per la sicurezza in Europa, in primo piano. Il ministro degli esteri italiano, in audizione in commissione al Senato, ha annunciato che l'Italia ha prenotato un prestito da 14,9 miliardi dei 150 messi a disposizione dall'Unione Europea per potenziare la difesa entro il 2030. Ma il governo deciderà entro la fine dell'anno cosa utilizzare, ha precisato il vice premier, lasciando intendere che non è stata presa ancora una decisione sull'importo da impiegare. Il conflitto in Medio Oriente, attesa per l'incontro di Trump con Netanyahu a Washington.
1: La guerra all'Iran è lanciata il 28 febbraio, entra nel sesto mese, Teheran resiste, il presidente Trump fa i conti con la sfiducia degli americani. Adesso solo uno su tre approva la guerra, mai così pochi. L'ultima ondata di attacchi si è esaurita tre giorni fa senza riuscire a forzare il regime degli Ayatollah ad accettare un negoziato e il prezzo dei carburanti a combattimenti fermi è subito sceso. E sarà un vertice spigoloso quello di oggi a Washington col capo di governo del più importante alleato in Medio Oriente, l'israeliano Netanyahu. L'ultimo risale a quasi sei mesi fa, prima che Netanyahu trascinasse gli Stati Uniti nell'attacco all'Iran. Lui è ancora per il pugno di ferro, ma dubbi e perplessità di Trump adesso sembrano molto più forti. Paolo Fucidi, Dini allo studio.
0: Giappone, un'esplosione viene segnalata all'interno di un centro commerciale dopo il sisma di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud-ovest del paese. I media parlano di un numero considerevole di vittime, 50 persone risultano ricoverate in ospedale per il terremoto, revocata intanto l'allerta tsunami che era stata diramata dalle autorità. Gruppi di manifestanti contro il governo di Dabeab hanno assaltato stamattina il complesso di Melita, uno dei più importanti hub energetici in Libia, dove opera anche l'ENI, interrompendo il flusso dei gasdotti che alimentano le centrali elettriche. Lo riferisce sui social la compagnia elettrica nazionale, che teme un blocco totale della rete elettrica. Orrore in Francia, i cadaveri di 5 neonati sono stati trovati in una casa Orange in Provenza, ne hanno dato notizia fonti vicine all'indagine. I resti erano custoditi in scatole nell'abitazione di due coniugi. La moglie ha partorito ieri un bambino che è in buona salute. E ora il calcio, il futuro della nazionale italiana. Sto parlando con Roberto Mancini perché sia il nuovo CT, lo ha comunicato, da quanto si apprende, il presidente della FIGC Giovanni Malagò durante il Consiglio federale in corso. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: E dalle parole della nostra redazione, che ringraziamo con i news, alle parole dell'estate che vanno in onda tutti i pomeriggi dalle 14 alle 16 nella nostra prima parte, nella seconda parte poi dalle 16 alle 17 l'appuntamento con Marco Parce, anche l'intervista della passata stagione. Intanto ringrazio e saluto colui che già c'era ieri al nostro debutto di questa nuova versione, diciamo, per quanto riguarda la nuova settimana, cioè Lorenzo Sada in regia. Naturalmente un saluto a tutti quelli che ci scrivono, ci mandano i loro messaggi dai luoghi di vacanza, ci fanno sapere se stanno per partire, se sono già tornati, se stanno per ripartire, insomma tutto quello che fa l'estate 2026 anche a casa vostra, anche fuori da casa vostra, nei vostri luoghi di vacanza, di villeggiatura o in qualsiasi altro luogo. Scrivetecelo a diretta@radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Tante le curiosità legate alla musica oggi, ma anche tante curiosità legate anche al mondo dell'estate, di quella che stiamo vivendo in questo momento. Iniziamo con Samuele Bersani, Giudizi Universali.

E tra poco spenderemo parole giuste, anche doverose, verso i nostri ascoltatori, per i nostri ascoltatori che ci scrivono. Ma intanto un grande della musica, Stevie Wonder, qui su In Blue 2000, l'abbiamo appena ascoltato con Superstition. È un'attesa che è durata oltre 2 decenni per gli

Angeles durante questa apparizione, lo diciamo un po' a sorpresa, un concerto tributo sul palco della California. La leggenda del soul ha rivelato di essere al lavoro su questo materiale straordinario, anticipando anche la presenza nel disco di 4 tracce inedite concepite originariamente nel 1976. Quindi un dettaglio molto importante per i cultori della musica, per tutti i fan di Stevie Wonder, della buona musica in generale direi, pronti a riascoltare queste sonorità legate all'epoca d'oro del suo capolavoro assoluto. La conferma definitiva è infine arrivata in Galles davanti a una folla in visibilio direttamente sul palco del suo tour a Cardiff. Wonder ha scandito le parole che tutti aspettavamo, ha detto "Through the Eyes of Wonder vedrà la luce nel 2027, quindi se l'ha detto lui è una certezza e noi ci crediamo. In arrivo su In Blue 2000 Angelina Mango e Marco Mengoni.

Si intitola Joy, questo singolo di Role Model, novità di questo periodo qui su In Blu 2000. Queste sono le parole dell'estate, grazie ai nostri amici e le amiche che ci scrivono a diretta e radioinblu.it. Allora, primi messaggi di questo pomeriggio di martedì 28 luglio, dedicandoli a Sara che ci augura un buon pomeriggio e ricambiamo di cuore. Poi Mel e anche Filippo che voleva spendere, lo facciamo volentieri Filippo insieme, due parole per i volontari, anche il corpo della Guardia Forestale, i Vigili del Fuoco impegnati da nord a sud veramente a spegnere tantissimi roghi, tantissimi incendi. E poi io penso anche a quelli che hanno un grande coraggio, che sono esperti nel diciamo pilotare i Canadair, che insomma spesso e volentieri poi trasportano l'acqua per buttarli nei luoghi proprio dove l'incendio magari si sta sviluppando parecchio. Ne so qualcosa perché ce li ho praticamente sulla testa dalla mattina alla sera anche nella mia zona, perché anche da dove arrivo io dal Piemonte, diciamo dalla zona del VCO, ci sono parecchi incendi in corso, e quindi anche i Canadair in questo periodo diciamo che lavorano parecchio, che soprattutto quelli che li pilotano giustamente, anche che insomma volano sulle nostre teste. Quindi grazie davvero e in bocca al lupo anche per tutte queste zone colpite, soprattutto per gli abitanti che in stragrande maggioranza, nella maggior parte dei casi, hanno dovuto anche abbandonare le loro case in alcuni punti critici, diciamo così, sperando che la situazione migliori, ma ogni anno purtroppo in questo periodo è una sorta di bollettino di guerra per quanto riguarda gli incendi, che poi siano dolosi o meno non sta a noi verificarlo, ma sicuramente ce ne sono un po' troppi, alcuni anche troppo sospetti. Cambiando decisamente argomento, lui è ritornato, anche ci ha lasciato una sorta di testamento musicale, qualcuno ha riaperto il cassettino della memoria degli archivi con una canzone del passato di Prince che è stata rieditata recentemente, mentre invece lo riascoltiamo dagli anni 80 con un suo grande classico qui su In Blu 2000.

0: When Doves Cry, Prince del 1984. Allora, tra poco il nostro listone di concerti abituale, quotidiano. Da ieri abbiamo ripreso questa buona abitudine nel segnalarvi concerti e appuntamenti musicali in giro nel nostro bel paese. Poi parleremo anche della disaffezione purtroppo verso la birra. Pare che insomma tantissime persone stiano abbandonando questa bevanda.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Quando ascolto questa canzone mi viene in mente subito l'estate, non c'è niente da fare, quando il ritmo è quello di Billy Joel con The River of Dreams, datato 1993, credo che fosse proprio il periodo estivo, se non ricordo male. Allora, siamo anche sul pezzo dell'attualità, sicuramente approfondimenti anche dalla nostra redazione, soprattutto dagli sportivi di turno della redazione tipo Ugo Scali, che avranno anche di che discutere anche sulla notizia che Mancini sarà il nuovo CT della nazionale, quindi pare forse direttore tecnico Ranieri, quindi staremo a vedere se la cosa verrà confermata. Mi sa di rimpasto questa cosa, quindi Mancini, diciamo, come si dice, è uscito dalla porta e rientrato alla finestra. Queste sono le ultime news per quanto riguarda il calcio mercato, anzi per il CT della nostra nazionale. Parliamo invece dei prossimi concerti proprio tra poche ore, per quelli di questa giornata di martedì 28 luglio. Vediamo che Biagio Antonacci sarà questa sera all'Anfiteatro Romano a Lucera in provincia di Foggia, mentre al Noisy Naple Fest vi attendono i Litfiba a Napoli all'Arena Flegrea. Sotto il Vulcano Fest, bello il titolo di questa manifestazione, perché ci sarà la bellissima voce di Giorgia a Catania in Villa Bellini. L'appuntamento anche a partire dalle 22 con il Dromos Festival, che si tiene a Cabras in provincia di Oristano, dove risuoneranno le note la voce di Carmen Consoli all'anfiteatro di Tarros, località San Giovanni di Sinis. A Risa sarà all'Aquila alla scalinata di San Bernardino, mentre invece al Lucca Summer Festival il grandissimo intramontabile Tom Jones a Lucca in piazza Napoleone. Vi attende questa sera alle 21 il concerto di Alma Megretta da Gerola in provincia di Napoli in Parco della Colonia Montana. E poi andiamo anche con Angelina Mango a Porto Recanati in provincia di Macerata, sarà all'Arena Beniamino Gigli. Appuntamento alle 21 a Genova con Luché all'Arena del Mare in zona Porto Antico. E poi all'interno di Ferrara sotto le stelle vi segnalo ad Argente in provincia di Ferrara l'appuntamento con i Kings of Convenience questa sera a partire dalle ore 21. Volete anche uno spoiler sulla giornata di domani? Ma io volentieri ve lo do. E quindi davanti a me anche la lista del 29 luglio, ci sarà ancora Biagio Antonacci e poi parleremo anche domani dei Pooh che si esibiranno all'interno del Lucca Summer Festival, ovviamente a Lucca in piazza Napoleone. Per tutte le vostre segnalazioni anche nella vostra zona di vacanza o villeggiatura, mandateci subito un messaggio a diretta@radioblu.it, così saremo prontamente sul pezzo anche a ribadire che ci sono tanti concerti in giro per l'Italia.

Sì, è la collaborazione, la seconda di quest'estate, se non sbaglio, dopo quella con Alfa, per Jovanotti insieme a Gabri Ponte con DNA. Tra l'altro l'ufficio programmazione forse ha spiato nella diciamo lunga lista dei 20 brani della classifica ufficiale di Blu 2000, quella nuova che vi racconterò tra poco, anzi nella seconda ora, perché poi insomma ve la racconteremo nel dettaglio nel prossimo weekend all'interno delle classifiche dell'estate. Perché dico questo? Perché questa di Jovanotti, anche quella di Angelina Mango che abbiamo ascoltato prima con Marco Mengoni, fanno parte appunto delle magnifiche 20, le più programmate su Blu 2000, ma ne parleremo a tempo debito soprattutto nella seconda ora. Intanto io ho già anticipato che il mondo della birra trema, soprattutto gli amanti della birra. Una buona birra, io diciamo non bevo molto, però quella volta che bevo, che non te la vuoi fare una bella birra fredda in questo periodo, non dico quasi ghiacciata, accompagnata da una buona pizza, ecco, ci sta. Intanto diciamo così, ma perché la produzione di birra è diminuita a livello mondiale. Lo scorso anno la produzione della bevanda alcolica ha raggiunto i 189,6 miliardi di litri, con un calo di 1,4 miliardi pari allo 0,7%. Voi direte molto poco, però rispetto all'anno precedente, secondo questa analisi, il più grande commerciante di luppolo al mondo ha comunicato questi dati anche un po' allarmistici, perché questa cifra include anche la birra analcolica, che negli ultimi anni sembrava aver guadagnato

guadagnato popolarità in alcune parti del mondo. Meno birra in tutti i continenti, nonostante le diverse tendenze nei singoli paesi, la produzione della bevanda è diminuita praticamente in tutti i luoghi. L'unica eccezione è l'Africa, che vede un leggero aumento di volume. Il consumo di birra è stagnante o in calo, soprattutto in vari mercati tradizionali. Diciamo, andiamo nella patria, la Germania, il più grande mercato dell'Europa occidentale, ha registrato questo dato negativo lo scorso anno. Nel 2025 la produzione dell'industria tedesca è diminuita di circa il 5,6%. La situazione in Italia è calata anche qui, perché la produzione nazionale rispetto alla concorrenza estera segna un meno 2,5% se paragonato al 2024, perché il nostro paese risente anche di questo contesto un po' competitivo, reso più articolato dall'andamento degli scambi con l'estero. Dato positivo invece è rappresentato dalla forte crescita del segmento analcolico nel nostro paese, che tra il 2024 e il 2025 ha quasi raddoppiato la sua quota di incidenza sul mercato, quindi forse è l'unico dato che può rimanere in piedi e un dato positivo per quanto riguarda l'Italia.

ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei, ma da

ovviamente qui su Blu 2000. E abbiamo dato un colpo al cuore a Carlo, che è preoccupato, dice: ma come, la birra è in via d'estinzione? No, non è in via d'estinzione, ma cara la produzione a livello mondiale, quindi non è che poi rischiamo di non trovarla più nel frigorifero, anzi, quindi quello è un altro discorso. Grazie anche per i vostri messaggi, come il nostro amico che ci ha scritto, preoccupato per la birra. Ma attenzione, nella prossima ora parleremo di musica ancora, tanta tanta musica, e soprattutto ci concentreremo sulle micro vacanze degli italiani.

0: Buon pomeriggio da Elena Seno. Difesa, il governo prenota un prestito da 14,9 miliardi del SAFE, lo strumento di azione per la sicurezza in Europa, con 150 miliardi a disposizione per potenziare la difesa entro il 2030. L'ha annunciato il ministro Tajani in commissione al Senato, ma solo entro la fine dell'anno verrà deciso l'importo da utilizzare. Da Bruxelles commentano: bene, ma non c'è tempo da perdere. Giappone, un'esplosione avvenuta all'interno di un centro commerciale dopo il sisma di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud-ovest del paese. I media parlano di un numero considerevole di vittime, 50 persone risultano ricoverate in ospedale per il terremoto, revocata intanto l'allerta tsunami che era stata diramata dalle autorità. Il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu oggi arrivano alla Casa Bianca per colloqui con Donald Trump. Entrambi i colloqui sono chiusi alla stampa. E sull'Iran il presidente americano in un'intervista a Fox ha affermato: Teheran sa che non avrà mai un'arma nucleare. Se non ci sarà un accordo con la Repubblica Islamica, minacciato Trump, finiremo il lavoro. Grave atto di profanazione all'alba nei luoghi di preghiera più cari ai pellegrini di Medjugorje, danni alle statue della Madonna sul colle delle apparizioni e alla Croce Blu.
1: È successo tutto in una notte, pochi minuti, documentati dalle immagini delle telecamere. Siamo a Medjugorje, luogo di devozione mariana e pellegrinaggi, e siamo esattamente nel grande altare esterno alle spalle della parrocchia di San Giacomo. Si vede quest'uomo entrare e dare fuoco. In un attimo tutto brucia. Poco dopo, subito prima, questo lo stabiliranno le indagini, la statua della Gospa, come qui viene chiamata la Madonna, situata sul Podbro, viene imbrattata. Compaiono scritte del tipo "il diavolo in gonnella" o "i veggenti sono truffatori". Stessa cosa anche sulla Croce Blu. Questi gravissimi atti di profanazione hanno scatenato lo sdegno dei residenti di Medjugorje e di tutti i fedeli sparsi nel mondo. Gli investigatori sono al lavoro per identificare l'autore di tutto questo. Per ora la pista più concreta porta in Polonia, visto che numerose scritte sono in polacco. Il santuario di Medjugorje, in una nota ufficiale, fa sapere che la parrocchia resterà aperta a tutti i pellegrini. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Il presidente della FIGC Malagò ha annunciato Mancini CT della Nazionale e Claudio Ranieri direttore tecnico, questo in conferenza stampa a termine del Consiglio federale. Era l'ultima notizia del nostro radiogiornale, grazie per l'ascolto.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Ci sono io e c'è anche Lorenzo Sada in regia, la seconda ora delle parole dell'estate, in cui siamo pronti anche per anticiparvi quello che ascolterete nel weekend con le classifiche appunto dell'estate. Allora, ieri abbiamo parlato di collettivi che hanno nomi misteriosi come Prima Stanza a Destra, oggi parliamo di un'unione di due artisti, di due producer e anche DJ che si sono fatti valere nel corso degli anni, e anche in questo caso c'è una sigla misteriosa che è BSJ. Allora ve la svelo subito: Enrico BSJ Ferrari, insieme a Matteo Vitale, perché ha scelto questo nome d'arte che deriva dalle iniziali del suo alter ego inglese, che è Barry St. Just, e di conseguenza l'intero nome di Enrico BSJ Ferrari, che ha prodotto anche questo singolo Funky Bahia, lui noto come il produttore di uno dei brani più iconici della musica house, ovvero You See the Trouble With Me di Black Legend. E c'è anche Matteo Vitale, che è uno dei produttori emergenti italiani più entusiasmanti di questo periodo, e loro sono capaci di passare, diciamo, con disinvoltura dalla tech house alla Latin dance, come in questo caso. Ed è una delle nuove entrate della classifica di Blue 2000, che non ascolterete nel weekend, quindi è una cosa che vi facciamo ascoltare in anteprima, perché alla posizione numero 11 non è la più alta nuova entrata della settimana, perché tra poco ascolteremo invece la new entry più alta, che poi andrà a comporre il puzzle, il mosaico delle classifiche dell'estate di sabato e domenica, a partire dalle 14 fino alle 15, dove confrontiamo una classifica del passato, l'anno sarà il 2010, ve l'ho svelato ieri, e poi anche una nuova come questa qui, Funky Bahia.

sottolinea il nostro Lorenzo Sala di regia, la canzone ideale per divertirsi quest'estate sta proprio d'estate, questa nuova versione di Funky Bahia di Enrico Ferrari e Matteo Vitale, che è una delle new entry della chart ufficiale, la nostra, quella di Blue 2000, con i più programmati della settimana alla posizione numero 11. Vediamo le anticipazioni di quello che vi racconteremo nel weekend e vi diciamo che sono ben 5 le nuove entrate. Ascoltiamo anche la più alta soltanto per gli ascoltatori di questo pomeriggio, fortunelli voi che avete già ascoltato ovviamente questa canzone di Tommaso Paradiso, che ritorna in suo pieno stile anni 80 con questo brano che racconta un amore estivo, gassato, imprevedibile, proprio come la bevanda che cita, ed è capace di racchiudere tutta la tensione anche di un incontro improvviso che magari arriva senza preavviso, quindi alimenta questi sogni e le aspettative, poi svanisce rapidamente. Insomma, è il classico sogno ad occhi aperti che contraddistingue un po' la tonalità e il mood anche della scrittura di Tommaso Paradiso dopo il successo del brano I Romantici che ha presentato all'ultimo Festival di Sanremo. Quindi la agitiamo questa Coca-Cola insieme a lui, lo facciamo, la più alta nuova entrata della chart di Blue 2000 al numero 7 questa settimana, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Nuovo singolo anche per Noah Kahan, questa Orbiter, molto bella, 15 e 18 di questo martedì pomeriggio insieme. Allora, avevamo accennato qualche settimana fa, me lo ricorderete magari, di queste vacanze estive per noi italiani che cambiano secondo degli studi, delle analisi che vengono fatte ovviamente sui viaggi e anche sulle prenotazioni. Pare che siano più brevi, cioè più staccate queste vacanze, anche più legate al Made in Italy, cioè si va spesso nelle nostre belle località italiane. Le vacanze estive stanno cambiando per gli italiani, infatti sono più brevi, più spezzettate, più vicine, ed è quanto rivela questa indagine di Confturismo e Confcommercio sui soggiorni degli italiani quest'anno, che pone al centro il boom delle cosiddette micro vacanze. Si parte sì, ma si tende a distribuire anche il budget su più periodi, a contenere la spesa destinata a ciascun soggiorno. Si privilegiano anche soluzioni che consentano di conciliare il desiderio di viaggiare con questa maggiore attenzione ai costi, che non fa mai male, e anche per questo motivo le vacanze sono più concentrate, lo diciamo, nei territori del nostro paese. Quindi micro vacanze, cambiamento delle abitudini di viaggio, ferie sempre più spezzettate. Non so se anche voi siete su questo fronte qui. Sul totale di viaggiatori il 69% prevede uno o più brevi soggiorni anche nel mese di agosto, una quota superiore a quella di chi effettuerà invece una classica vacanza di almeno una settimana, che rimane al 52%. Poi fino a settembre il mese preferito per effettuare il soggiorno, ritenuto più importante, resta comunque il mese di agosto, quindi il classico mese in cui tutta la famiglia si sposta, che è il prescelto dal 43% dei viaggiatori, mentre segue settembre con il 22% delle preferenze. L'Italia è al centro delle preferenze ovviamente, rispetto a questo studio si passa dal 44% al 37% la quota degli italiani che trascorrerà soggiorni all'estero, quindi il numero di persone che viaggerà in un paese extraeuropeo rispetto all'anno scorso è più che dimezzato, con una punta di meno 67%. Ovviamente sulla scelta di rimanere nel nostro paese impattano, diciamo, mettiamo al primo posto, vogliamo essere positivi, la bellezza della nostra bella Italia, però ci sono anche fattori economici, cioè i costi sempre più alti di voli, hotel, servizi, che riducono ovviamente nettamente il budget familiare, quindi gli stipendi fermi ne vogliamo parlare, che spingono a tagliare le spese non essenziali o a preferire appunto le mete vicine, magari quelle di prossimità, vicino casa. C'è Principe con Scintille.

Beh, secondo me lui ha una voce riconoscibilissima. Parliamo di Fra Quintale, ma non è solo in questo nuovo singolo per l'estate, insieme a West Cross per Scarabocchi. Fra Quintale, che poi era già uscito qualche settimana, ormai direi qualche mese fa, proprio con Aranciata, che poi è stato anche un singolo all'interno della nostra classifica di In Blu 2000. 15:25 di questo pomeriggio di martedì, ovviamente ripetiamo che ci potete seguire anche dall'app, mi raccomando scaricatela, portateci in ogni luogo, l'app Play 2000 completamente gratuita anche per il nostro smartphone o tablet, e poi c'è anche il nostro sito internet play2000.it dove trovate tutti i contenuti, anche quelli di TV 2000. È il momento di Anastasia, questa è I'm Out of Love del 2000.

0: parole dell'estate. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Morning Dew Donk di Beyoncé.

Abbiamo raccontato ieri la genesi di questo brano, il nuovo di Beyoncé, che è il nostro disco in blu 2000 della settimana, scritto anche con Pharrell Williams, che anticipa poi la ristampa in occasione del ventesimo anniversario dell'iconico album D-Day, e in questo caso la nuova canzone che ci accompagnerà per tutta questa settimana nella nostra vostra programmazione preferita. Allora, parliamo di un artista di casa nostra, invece in questo caso grande successo per lui, Claudio Baglioni. A Roma i biglietti finiscono subito, vanno a ruba, e biglietti disponibili per il secondo concerto speciale di Che Notte è Questa, la partenza, l'evento che poi debutterà il 24 ottobre e si replicherà il 25 in Piazza di Siena a Villa Borghese. Tutto esaurito, tanto che gli organizzatori stanno valutando la possibilità e i modi anche per far fronte a oltre 100.000 richieste pervenute, veramente tante, con gli eventi di questa Che Notte è Questa. Claudio Baglioni inaugura e conclude questo grand tour La Vita Adesso, che è stato veramente un grandissimo successo.

0: sono ovviamente più matura rispetto al passato, ma l'energia e lo stile sono sempre inconfondibili quelli di Katy Perry con Watch It Burn, la sua nuova canzone per l'estate 2026. Salutiamo Sofia che ci ascolta proprio dall'app che abbiamo menzionato prima, ovvero Play 2000. Lei ci ascolta dalla Svizzera in questo momento, precisamente da Lugano, quindi un saluto a tutta Lugano in questo momento collegata con noi. La canzone in arrivo è quella di Tom Petty.
1: Well,

Learning to Fly. Noi voliamo anche verso un'altra notizia musicale, ve l'avevo detto, sarebbe stata un'ora bella piena di musica. Dopo un anno che l'ho visto conquistare anche il premio della critica a Sanremo quest'anno, pubblicare Calcinacci, certificato disco d'oro, avrete già capito, parliamo di Fulminacci, perché poi ha creato anche il Palazzacci Tour 2026, aggiunge questo nuovo capitolo al suo percorso artistico, impegnato nei festival estivi in giro, ma poi volerà il 13 novembre a Madrid in Spagna e il 14 novembre a Barcellona. Queste sono le date europee, due speciali appuntamenti in tour che sono stati comunicati proprio dallo stesso Fulminacci via social. Adesso il grande Vasco Rossi gli spari sopra.

sono anche le disavventure dei nostri amici cantanti più o meno VIP. In questo caso Emma Marrone, VIPissima, la possiamo definire così, è rimasta bloccata in ascensore. A chi non è mai capitato di un inconveniente del genere? Io soffro tantissimo di claustrofobia, quindi soprattutto quegli ascensori dove non si vede nulla dall'interno, cioè quelli non trasparenti perlomeno. Quella vissuta ieri è sembrata una scena da film horror per Emma, che è rimasta bloccata in ascensore insieme alla sua manager, e hanno deciso di documentare ovviamente il tutto come si fa adesso, con una serie di video poi montati in perfetto stile survival show. Per fortuna avventura lieto fine, tanto che durante il periodo in cui hanno cercato di estrarle vive, per fortuna l'ascensore, Emma ha colto l'occasione per presentare ai suoi fan il suo nuovo look, quindi andate a cercare i video, sono veramente molto divertenti, l'allegria all'interno di questa piccola disavventura. Noi chiudiamo l'appuntamento di oggi con le parole dell'estate, grazie a Lorenzo Sada in regia. Tra poco l'informazione, adesso una canzone bellissima e lunghissima, questa di Led Zeppelin, che ci porterà alle news e poi alla seconda parte insieme a Marco Parce. Ciao a tutti e a domani.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su Inblu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Quest'estate rallenta, riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo, oltre le notizie.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto, è cura e attenzione, è la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Buon pomeriggio da Elena Seno. Difesa, il governo prenota un prestito da 14,9 miliardi del SAFE, lo strumento di azione per la sicurezza in Europa. Lo ha annunciato il ministro Tajani in commissione al Senato, ma solo entro la fine dell'anno verrà deciso l'importo da utilizzare. Da Bruxelles commentano: bene, ma non c'è tempo da perdere. Il presidente americano Trump riceve alla Casa Bianca il leader ucraino Zelensky, poi vedrà il premier israeliano Netanyahu e intanto in un'intervista a Fox il tycoon rilancia i negoziati con l'Iran ma tiene aperta l'opzione militare. In Giappone una persona è morta nel crollo di una casa per il potente terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito la parte sud-occidentale del paese. Tra i 20 e i 30 dipendenti di un centro commerciale danneggiato risultano ancora intrappolati all'interno e non sono raggiungibili. Diversi operai dispersi anche per il crollo di una cartiera. Gli incendi piegano Spagna e Francia, preoccupa la nuova ondata di calore in arrivo che potrebbe aggravare la situazione in Gironda. Messi in sicurezza altri 4.000 turisti, anche se il rogo risulta ora stabilizzato. In Italia un incendio ora domato è scoppiato all'alba a Novate nel Milanese in un deposito rifiuti.
1: Sono ancora da chiarire le cause del devastante rogo divampato nella piattaforma ecologica gestita dalla società A2A di Novate Milanese, che ha richiesto per tutta la mattina l'impegno di 35 vigili del fuoco con 12 mezzi. Il fuoco, che ha interessato più della metà dell'impianto, ha mandato in fumo un capannone contenente per lo più rotoballe di carta. Al momento i tecnici dell'ARPA giunti sul posto non hanno rinvenuto sostanze inquinanti nell'aria. Preoccupati però i residenti del comune nord-ovest di Milano per il ripetersi, così testimoniano, degli incendi nell'isola ecologica. Il comune di Novate ha invitato intanto la popolazione anche dei paesi limitrofi a tenere chiuse le finestre, a non uscire di casa e a limitare l'utilizzo di condizionatori. Rimasto intossicato il custode del deposito, l'uomo, 55 anni, ha riportato anche leggere ustioni. Ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, non è in gravi condizioni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: E grande spavento per molte persone poco dopo l'ora di pranzo oggi a Gardaland, dove un incendio si è sviluppato nel cantiere della trazione Far West, che era chiusa al pubblico per alcuni lavori di manutenzione in corso. Prima che le fiamme si propagassero, l'incendio è stato spento dai vigili del fuoco, non si registrano feriti. Calcio: Roberto Mancini è il nuovo CT della nazionale, Claudio Ranieri direttore tecnico, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò al termine del Consiglio federale. E ancora una notizia di sport: l'Italia vince l'oro nella spada femminile a squadre ai mondiali di scherma di Hong Kong, poco prima oro anche per il fioretto maschile. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando a oggi del 1914, però, quel 28 luglio in cui l'Ottocento si sbriciolava per fare spazio poi al secolo breve, la solita scacchiera diplomatica che andava in pezzi. Un telegramma spedito da Vienna a Belgrado, tre righe di testo proprio, tre righe in tutto, che dichiaravano guerra alla Serbia. Ma non era un conflitto come gli altri, visto che per la prima volta l'umanità applicava all'idea di distruzione reciproca, all'idea di guerra, tutto il potenziale della rivoluzione industriale. Per la prima volta la tecnologia smette di essere solo uno strumento di progresso, diventa proprio il motore di un'ecatombe. Cioè, fino al giorno prima la guerra si combatteva coi cavalli, coi colori sgargianti delle divise, no? Con la carica della cavalleria, e i generali della vecchia scuola sognavano manovre rapide, ma la nuova realtà era scandita per esempio dal ritmo della mitragliatrice, centinaia di colpi al minuto, abbastanza per congelare un esercito. E anche il cielo, che fino allora era stato il luogo, no, dei sogni, veniva conquistato dai primi aerei da ricognizione, capaci di mappare ogni movimento del nemico in tempo reale. Le comunicazioni, che non viaggiavano più coi dispacci a cavallo, ma correvano lungo i fili dei telegrafi, e poi le prime onde radio. Cioè, era possibile coordinare milioni di uomini lungo fronti sterminati. E poi la chimica, cioè la stessa chimica che aveva regalato al mondo i fertilizzanti per l'agricoltura, no? La chimica che aveva sintetizzato le medicine iniziava a studiare la composizione di gas mortali. Cioè, la scienza piegata al fronte. 28 luglio 1914, quindi, non inizia soltanto una guerra, nasce proprio il concetto moderno di guerra totale, dove le fabbriche, le ferrovie, la fisica, la chimica diventano armi tanto quanto i soldati che le imbracciano. Insomma, una macchina gigantesca che l'uomo ha progettato nei minimi dettagli e di cui non si è mai pentito, a quanto pare. Adesso poi pure l'intelligenza artificiale. Partenza un po' scura oggi, mi rendo conto, però non è che possiamo sempre fare finta, no? Che vada tutto bene, che sia sempre estate. Poi estate adesso c'è veramente, quindi godiamocela per fino a quanto dura, insomma. Le parole dell'estate, anche oggi con Francesco Filippi in regia. Partiamo!

0: fantasia.
1: Fino al 2 agosto, nel pieno della sua residency all'Anfiteatro Romano di Lucera, siamo nella zona di Foggia, no? Per riprendere poi a settembre, prima sul lago di Garda e poi a Pompei, era l'ultima canzone di Giuli con il featuring di Biagio Antonacci, di lui stavo dicendo, no? Nel pomeriggio di Blue 2000, dove la tecnologia è un tema di cui continuiamo ad occuparci, recuperando anche qualche intervista dell'autunno scorso, più che altro per aiutarci a guardare al bello del progresso, perché qualcosa di buono ogni tanto si trova. Riascoltiamo.
2: Estate in Blue 2000.
1: Proviamo ad andare dentro alla tecnologia, proviamo a capire come dovrebbe essere un'esperienza di vita digitale inclusiva in tutti i sensi, perché il mondo di internet non è uguale per tutti, nel senso che tra la teoria che la normativa disegna e la pratica di siti internet e applicazioni varie c'è qualcosa che non torna, insomma. Ne parliamo con il CEO della piattaforma numero uno in Europa per l'accessibilità digitale, Lorenzo Scumaci, Iable.com. Buon pomeriggio, ben trovato.
3: Buon pomeriggio e grazie mille per avermi invitato.
1: Aiutaci a capire, Lorenzo, perché i dati dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute raccontano di 13 milioni circa di persone con disabilità, per cui fare in modo che queste persone possano avere un'esperienza anche di... perché molto spesso ci concentriamo per esempio sull'accessibilità degli ambienti fisici, no? L'eliminazione delle barriere architettoniche. In qualche modo c'è una barriera anche nel mondo digitale per queste persone, o no?
3: Assolutamente, se pensiamo che nel mondo parliamo di circa 1,3 miliardi, quindi il 16% della popolazione, che diventa il 27% in Europa e il 22% in Italia, quindi solo in Italia parliamo di 13 milioni di persone che sono affette da un qualche tipo di disabilità, e se pensiamo a questo numero è impressionante capire come anche nel digitale le persone facciano fatica effettivamente ad avere accesso a tutte le informazioni che normalmente hanno accesso tutte le persone, quindi indipendentemente dalle abilità di una persona si dovrebbe riuscire insomma a fare degli acquisti o a sfogliare insomma a leggere un giornale piuttosto che a fare insomma a visionare un determinato ambiente digitale.
1: Perché ecco, aiutami a capire, perché è il tipo di percezione che, a meno di essere direttamente coinvolto, no, si fa fatica anche a immaginare, cioè in che modo le persone con una disabilità non riescono ad avere un'esperienza completa sul web.
3: Assolutamente, allora diciamo che il web, così come possiamo fare il parallelismo con l'accessibilità fisica, quindi se pensiamo per esempio a un'università dove è presente una rampa in alternativa alla scala, quindi per le persone per esempio in carrozzina, o se pensiamo a un condominio dove c'è un ascensore e non solo la scala, anche nel digitale il sito, quindi i siti web delle aziende devono essere scritti, strutturati, disegnati a livello di design per essere accessibili a tutte le persone, anche per esempio chi utilizza uno screen reader o a persone, quindi persone non vedenti, piuttosto persone ipovedenti o persone con disabilità psicofisiche e cognitive. Quindi ci sono dei riferimenti tecnici, delle normative e una struttura del sito a livello di design anche che deve essere compatibile con questi requisiti, in modo tale che tutte le persone possano visionare il sito e deve essere fruibile a tutti, diciamo.
1: Cioè, quindi mi sembra di capire che il bicchiere mezzo pieno è che intanto ci sia una normativa che si prende cura di queste persone, di queste esigenze, poi la difficoltà è tradurre questa normativa poi nella vita di tutti i giorni.
3: Esatto, fortunatamente c'è una normativa che in Italia è la legge Stanks, la legge 4 del 2004, che è una normativa italiana di riferimento appunto in tema di accessibilità digitale. La legge Stanca riguardava appunto le società che hanno un fatturato di gruppo superiore a 500 milioni di euro nel triennio precedente e le pubbliche amministrazioni, quindi aziende comunque operano in un determinato settore merceologico. Cosa succede adesso? Succede che dal 28 giugno del 2025 si estende questo ventaglio normativo e tutte le aziende, ad esclusione delle microimprese per questa particolare normativa, quindi se io fatturo, quindi un'azienda che fattura più di 2 milioni di euro o ha più di 10 dipendenti, deve uniformarsi. Quindi se io vendo o offro un prodotto o un servizio digitale all'interno dell'Unione Europea, il mio sito deve essere accessibile. Quindi la normativa è proprio mirata a rendere, a dare a tutti lo stesso diritto di fruire di un ambiente digitale, indipendentemente dall'abilità di qualcuno, ecco.
1: Ok. C'entra l'intelligenza artificiale, che adesso sembra che se non c'è un po' di intelligenza artificiale in mezzo non si possa fare niente, non si possa andare da nessuna parte?
3: Ma allora, diciamo che l'intelligenza artificiale ci viene a supporto, nel senso che noi come Aiebol appunto abbiamo sviluppato una suite di prodotti, quindi una serie di software che ci danno una grossa mano, oltre ovviamente all'impatto umano, quindi persone con disabilità che fanno testabilità sui siti, quindi una persona ipovedente, una persona non vedente, utilizzando uno screen reader o vedendo lo schermo con dei colori diversi o modificando appunto per esempio lo schermo, riescono a dirci cosa al momento non va, quindi quali sono le barriere digitali. L'AI in questo caso ci viene incontro perché possiamo automatizzare alcuni processi e renderli scalabili, soprattutto per le aziende che hanno un grosso numero di touch point digitali e un sito molto corposo con tantissime pagine. In questo caso riusciamo ad automatizzare sia il processo di individuazione delle barriere digitali, quindi la parte più analitica, la parte di analisi, e anche la parte quella che viene chiamata di remediation. Quindi per esempio un esempio classico può essere la mancanza di testo alternativo nelle immagini, quindi una persona che non può vedere deve essere un'immagine, un prodotto in e-commerce che deve avere comunque la possibilità di acquistare un prodotto, di acquistare un biglietto del treno in autonomia. In quel caso deve esserci nel logo, nel prodotto, la descrizione di questa immagine. Questa persona, per esempio una persona non vedente, deve essergli descritta l'immagine, e questo noi lo possiamo automatizzare grazie alle AI su centinaia e centinaia di immagini per ogni sito.
0: Il lato bello della tecnologia che ci piace mettere in evidenza. In chiusura, come siamo messi in Italia rispetto al mercato per esempio europeo, per non dire globale, visto che internet è comunque

0: mentre in Italia e in Europa diciamo che ci stiamo attivando, quindi non siamo proprio a zero. Comunque la legge stanca ha aperto un po' la lavoragine e adesso insomma con lo European Flexibility Act sicuramente il nostro lavoro è anche quello proprio di sensibilizzare il mercato, contattando e provando a far capire questa cosa a centinaia di aziende sul mercato italiano.
1: E in Francia un grande marchio della grande distribuzione, per dire, è stato multato proprio per un sito internet non accessibile, perché lo European Accessibility Act oggi è una cosa concreta, non solo come obbligo normativo, ma come risposta a un'esigenza reale che ha un impatto diretto sulle persone, sui diritti delle persone e sulla reputazione pure di un marchio. Il web, come sempre, è un ottimo punto di partenza per tutte le info pratiche. Iable.com, si scrive i come occhio trattino able, iable.com. Le parole dell'estate.

0: La musica come strumento di cambiamento sociale, è riassunto questo del progetto Guitars of Guns, cioè meglio le chitarre delle pistole, volendo tradurre grossolanamente, un progetto sostenuto anche da Eddie Vedder, qui appunto con Guitars of Gun era Better Believe nel pomeriggio di In Blue 2000, in cui nel corso della stagione appena chiusa avevamo parlato tra le altre cose di questa proposta di monitorare le chat online per prevenire abusi sui minori. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
0: L'Europa ha deciso di prendersi una pausa su questo regolamento che già è evocativo dal nome, capito? Chat control. Ci sono troppi dubbi, troppe tensioni. Parliamo di una proposta per monitorare le comunicazioni private online per combattere gli abusi sui minori, no? Ma che rischia di aprire la porta a una sorveglianza di massa. Era prevista per oggi, 14 ottobre, questa era la data proprio segnata in rosso per il voto su questo chat control, il nome ufficiale, no? E invece niente da fare, perché gli stati membri dell'Unione Europea non hanno trovato un'intesa e hanno rinviato tutto pure qua a dicembre. Perché è così divisivo? Perché non si sono messi d'accordo? In fondo l'idea alla base del testo è semplice, no? Almeno sulla carta, insomma, obbligare le piattaforme di messaggistica a controllare in automatico i contenuti delle chat, anche quelle crittografate, no? Come WhatsApp, per capirci, per intercettare abusi sui minori. Grooming, le parole di In Blue 2000, in italiano si traduce come adescamento online, no? E fin da subito sono venute fuori una serie di polemiche. Esperti di sicurezza, difensori della privacy, attivisti, anche qualche governo, no? Pronti a sottolineare il rischio che questo diventi un precedente per la sorveglianza preventiva su vasta scala. Tra l'altro, non basta nemmeno che alcuni paesi siano favorevoli per andare avanti, no? Serve una maggioranza qualificata, quindi 65% per approvare a livello europeo questo regolamento, e al momento non ci sono i numeri, insomma. Ma di cosa stiamo parlando tecnicamente? Di un regolamento che, se dovesse essere approvato, imporrebbe un servizio interno nei software e nei dispositivi, una specie di porta di accesso, no? Sto cercando di raccontarla più semplice possibile, con cui algoritmi e intelligenze artificiali preparate per questo scopo avrebbero potuto leggere ogni chat, avrebbero potuto guardare ogni file, e se avessero trovato qualcosa di sospetto sarebbe partita una segnalazione a un centro europeo in contatto con le autorità locali, eccetera eccetera. L'obiettivo chiaramente è nobile: proteggere i più piccoli, proteggere i più vulnerabili. Diversi stati però, Germania e Austria, tanto per fare un paio di nomi, hanno espresso perplessità. La Spagna sostiene il progetto, insieme alla Francia e l'Irlanda, l'Italia resta incerta, ma anche il Parlamento europeo è diviso. Ed è una questione di metodo quella su cui si discute, no? Cioè la tecnologia è sotto accusa, perché questa proposta include l'uso di strumenti di scansione lato client, si chiama tecnicamente, quindi dei pezzetti, dei software, mettiamola così, installati direttamente sui dispositivi degli utenti per analizzare i contenuti prima che vengano criptati, quindi resi illeggibili. Ed è un meccanismo che, secondo molti esperti, potrebbe compromettere la sicurezza delle comunicazioni, potrebbe aprire a scenari inquietanti di controllo, insomma, senza contare che la precisione di questi algoritmi non è attendibile al 100%. Metti anche solo un piccolissimissimo margine d'errore, e sulla quantità di chat che ci sono in giro ogni giorno, il risultato porterebbe a un numero incredibile di segnalazioni false, quando le autorità che già combattono gli abusi sui minori lo dicono, che non hanno già adesso le risorse per gestire nemmeno le segnalazioni già note. Quindi un'ondata di falsi allarmi rischierebbe semplicemente di rendere inutile quest'idea nobile alla base, no? di questo chat control. Insomma, il voto al momento è rinviato a dicembre, insomma alla fine di questo 2025, che è un rinvio strategico, no? Anche perché con le elezioni europee alla porta, diciamo che nessuno vuole mettere la firma su una legge che potrebbe essere percepita dall'opinione pubblica come un attacco alla libertà digitale. Il dibattito resta aperto, l'Europa frena, la sorveglianza delle chat resta un tema bollente, e il confine tra la sicurezza e la privacy continua a essere un terreno di scontro.
2: Nel frattempo, il Parlamento europeo ha appena approvato la proroga fino al 3 aprile 2028 del regime temporaneo che consente ai fornitori di alcuni servizi di comunicazione elettronica di proseguire su base volontaria le attività di rilevazione, di segnalazione e di rimozione di materiale relativo agli abusi sui minori online, ma è un argomento molto molto delicato di cui si discuterà ancora a lungo. Le parole dell'estate.

canzone deliziosa che veramente rappresenta mezzo mondo, no? Non fosse altro che Elisa Ono è nata in Brasile da genitori giapponesi e canta un pezzo d'Italia. Riccardo Del Turco aveva portato questa canzone a Sanremo nel 69, Cosa hai messo nel caffè? In coppia con Antoine, ultimi in classifica, che non c'è stata gara, coi vincitori dell'epoca, Bobby Solo e Iva Zanicchi, era l'anno di Zingaro, Le parole dell'estate, che pure il Festival della canzone italiana ne ha visti di vincitori e vinti. E noi siamo pur sempre un programma di canzoni che continuano nel pomeriggio di Inblu 2000 anche adesso che abbiamo finito, ma se volete proprio noi vi aspettiamo domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: pomeriggio da Elena Seno, il governo prenota un prestito da 14,9 miliardi del SAFE, lo strumento di azione per la sicurezza in Europa, con 150 miliardi a disposizione per potenziare la difesa entro il 2030, lo ha annunciato il ministro Tajani in commissione al Senato, ma solo entro la fine dell'anno verrà deciso l'importo da utilizzare, frena la Lega. Da Bruxelles commentano: bene se l'Italia chiede 14,9 miliardi, ma non c'è tempo da perdere. In corso alla Casa Bianca l'incontro tra il presidente americano Trump e il leader ucraino Zelensky, poi Trump vedrà il premier israeliano Netanyahu. Entrambi i colloqui sono chiusi alla stampa e sull'Iran il presidente statunitense in un'intervista a Fox ha affermato: Teheran sa che non avrà mai un'arma nucleare se non ci sarà un accordo con la Repubblica Islamica, ha minacciato: finiremo il lavoro. Una persona è morta nel crollo di una casa per il potente terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il Giappone sudoccidentale e tra i 20 e i 30 dipendenti di un centro commerciale danneggiato risultano ancora intrappolati all'interno e non sono raggiungibili. Diversi operai dispersi anche per il crollo in una cartiera. 5 corpi di neonati morti sono stati rinvenuti nell'abitazione di una coppia Orange in Francia. La polizia ha ritrovato i resti dei neonati nell'abitazione. La donna aveva partorito ieri un bambino in buona salute e gli investigatori hanno scoperto i corpi all'interno di scatole di cartone. Carceri, il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia ha rilanciato oggi l'allarme sul controllo dei luoghi di detenzione e sulla diffusione dei cellulari tra i boss mafiosi dietro le sbarre che continuano così le loro attività.
1: I mafiosi continuano a comandare dal carcere grazie alla diffusione dei cellulari in cella. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, ribadisce l'allarme lanciato nei giorni scorsi sul controllo degli istituti penitenziari e che aveva provocato la reazione polemica del ministro della giustizia Nordio. In audizione alla Commissione Nazionale Antimafia, il magistrato traccia la strategia di riorganizzazione di Cosa Nostra dopo la cattura di Matteo Messina Denaro e denuncia: solo nelle carceri di Palermo sono stati trovati quasi 300 cellulari nell'ultimo anno e mezzo. In questo modo, aggiunge, viene vanificato il nostro lavoro. Da un lato, infatti, le attività criminali non vengono interrotte e dall'altro viene meno la credibilità dello Stato agli occhi delle vittime, che così perdono fiducia a denunciare e a collaborare. Secondo il procuratore, il ricorso al 41 bis si è rilevato uno strumento efficace, ma il problema si pone per quei mafiosi che non hanno lo status di capi e che dopo poche ore dall'ingresso in carcere sono dotati di strumenti che permettono di impartire ordini all'esterno. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Calcio: Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale, Claudio Ranieri direttore tecnico, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò al termine del Consiglio federale. Era l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.
2: Primo agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
3: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
7: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Restate con noi anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

0: In blu 2000 news.
1: Per la difesa il governo prenota prestiti per 14,9 miliardi dai fondi europei SAFE, ma è polemica la cifra da utilizzare, verrà decisa entro fine anno, la Lega frena, l'Europa preme sui tempi. A Washington il presidente Zelensky e il premier Netanyahu incontrano Trump, colloqui a porte chiuse, forte terremoto in Giappone, esplosione in un centro commerciale, numerosi feriti e dispersi. Report della Fondazione per la Natalità, sono 355.000 bambini nati nel 2025, nuovo minimo storico del secondo dopoguerra, ostacoli economici, lavorativi o sociali per chi rinuncia ad avere figli. La Nazionale riparte da Roberto Mancini, nuovo CT azzurro, con Claudio Ranieri direttore tecnico. Dopo giorni di incertezze la FIGC rilancia il progetto Italia. Buonasera da Elena Seno, apriamo il nostro radiogiornale. Come avete sentito dai titoli, con la pagina politica, per la difesa il governo ha prenotato 14,9 miliardi dal SAFE, strumento finanziario dell'Unione Europea che mette a disposizione fino a 150 miliardi di euro in prestiti. Frena la Lega e ci aggiorna in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
2: Buonasera Elena, abbiamo deciso di prenotare l'utilizzo del SAFE, una richiesta che di fatto divide la maggioranza, tutto nasce dalle parole un po' sorpresa del ministro degli esteri Tajani sulla prenotazione, poi precisata, dell'utilizzo del fondo finanziato dall'Unione Europea di 14,9 miliardi destinato a sostenere gli stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Tajani poi puntualizza, saranno 6, 7, 8 o 9 i miliardi che potrebbero essere chiesti, ma immediata scatta la reazione della Lega che dice no all'utilizzo del Fondo Europeo per la Difesa, critiche anche dalle opposizioni, in particolare da 5 Stelle AVS, occhi puntati oggi anche sulla questione dell'ex Ilva, dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che concede 90 giorni per mettere in sicurezza lo stabilimento a Palazzo Chigi, incontro con i sindacati, mentre sui temi di politica estera e interna si è discusso con il Presidente della Camera Fontana nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: E ora andiamo all'estero, a Washington, dove Trump incontra il premier israeliano Netanyahu. Falso che manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ha indicato il presidente americano, che torna a lanciare un avvertimento a Teheran. Maurizio Dischino.
3: Ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. Così il presidente americano Donald Trump, prima di affrontare il dossier Medio Oriente alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, oggi in agenda dopo il colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Trump e Netanyahu si incontrano esattamente 5 mesi dopo l'attacco congiunto del 28 febbraio contro l'Iran. Attacco scattato subito dopo un colloquio tra i due leader a Washington. Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca con l'opposizione al cessate il fuoco e al memorandum d'intesa del giugno scorso tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz, ed è arrivato mentre Trump affermava che ci sono buone possibilità di negoziati con Teheran. Trump oggi ha dichiarato che Netanyahu è ancora convinto che gli Stati Uniti rimangano coinvolti nella guerra con l'Iran. Ha fatto anche sapere che Washington controlla lo stretto di Hormuz, non Teheran. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: E anche il presidente ucraino Zelensky oggi alla Casa Bianca. Intanto nelle ultime 24 ore sono stati intercettati 842 droni contro la regione di Mosca. La Russia invece ha colpito 2 navi di Kiev. Il servizio è di Antonio Soviero.
4: Nella notte gli invasori russi hanno lanciato missili e droni su infrastrutture civili in Ucraina e Kiev ha risposto con un massiccio attacco di droni su impianti energetici russi. Vittime e feriti su entrambi i fronti, con l'ONU che dichiara: la guerra si intensifica e il numero dei morti aumenta. Ma il fronte più caldo oggi è quello diplomatico. Trump riceve alla Casa Bianca Zelensky, un incontro a porte chiuse. Il presidente ucraino ha bisogno di proiettili per i sistemi di difesa antiaerea Patriot per contrastare i missili di Putin. Per convincere il tycoon a confermare il sostegno a Kiev si gioca la carta che gli ha passato la sua intelligence, cioè Mosca condivide dati satellitari con Teheran per gli attacchi alle basi USA nel Medio Oriente. Saltato il bilaterale Zelensky-Netanyahu, entrambi a Washington per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore della causa ucraina e acerrimo nemico del regime iraniano. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: In Giappone almeno una vittima per il potente sisma di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud-ovest del paese. Numerosi dispersi. Si scava tra le macerie in un centro commerciale in una cartiera. Cesare Cavoni.
5: Una scossa pari a 7 sulla scala di intensità sismica giapponese Shindo si è verificata alle 16:27 ora locale, 7:27 ora italiana, sull'isola di Kyushu. Almeno 50 persone sono rimaste ferite e diversi edifici sono crollati. Una mezz'ora dopo la prima scossa, un'esplosione si è verificata nel centro commerciale Aeon di Kashima. Il secondo piano è crollato e le pareti esterne si sono sbriciolate. Si teme che sotto le macerie vi siano molte persone e già si parla di un numero considerevole di morti. La polizia ha fatto sapere che si sono perse le tracce di almeno una trentina di dipendenti. Dispersi anche gli operai di una cartiera la cui ciminiera è precipitata al suolo. E ancora 12 case sono crollate e persone intrappolate all'interno. Stiamo ancora valutando la portata delle persone coinvolte e dei danni alle proprietà, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti, ha dichiarato la premier giapponese Sanae Takaichi, dando un primo bilancio del sisma. Cesare Cavonilina allo studio.
1: Orrore in Francia, i cadaveri di 5 neonati sono stati trovati in una casa Orange in Provenza, i resti erano custoditi in scatole nell'abitazione di 2 coniugi. La moglie ha partorito ieri un bambino che è in buona salute. Atto vandalico a Međugorje, nella notte imbrattate con vernice nera le statue mariane, la croce blu e l'altare esterno della parrocchia, con scritte offensive e un incendio doloso. Davide Murgia.
6: Si chiama Krakowiak Bartolomiej, ha 31 anni, polacco ed è nato a Varsavia. Sarebbe lui il sospettato dell'incendio avvenuto a Međugorje la scorsa notte presso l'altare esterno della parrocchia di San Giacomo e delle profanazioni a danno di varie statue della Gospa, come qui chiamano la Madonna. L'arresto, secondo la polizia locale, è avvenuto a Cerno, non lontano da Međugorje. L'uomo era stato visto in precedenza in una delle stazioni di servizio della zona quando probabilmente si riforniva della benzina necessaria per dar fuoco all'altare. Sempre lui, secondo gli investigatori, sarebbe anche l'autore degli imbratti alla statua della Gospa situata sul Podbro, la collina delle apparizioni, e delle scritte del tipo «Il diavolo in gonnella» o «I veggenti sono dei truffatori». Krakowiak Bartolomiej, secondo quanto si apprende dai media locali, si era già recato a Međugorje in precedenza, dove aveva compiuto un pellegrinaggio nel 2017. In quell'occasione aveva dichiarato di aver trovato conforto nella religione dopo aver ricevuto una diagnosi di depressione. Davide Murgia, linea allo studio.
1: E ora gli incendi che piegano Spagna e Francia preoccupa la nuova ondata di calore in arrivo. In Gironda messi in sicurezza altri 4.000 turisti, anche se il rogo risulta ora stabilizzato. Peggiora la qualità dell'aria a causa del fumo vicino Bordeaux. Vengono distribuite 3,5 milioni di mascherine agli abitanti più esposti. E un incendio poi domato è scoppiato stamani intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Numerosi mezzi dei vigili del fuoco intervenute, conseguenze per il custode dell'impianto che è stato ricoverato per un'intossicazione e leggere ustioni. Dai primi rilievi non risultano critici i valori degli inquinanti nell'aria nella zona circostante. Carceri, il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia ha rilanciato l'allarme sul controllo degli istituti penitenziari e sulla diffusione dei cellulari tra i boss mafiosi dietro le sbarre che continuano così le loro attività. Fausto Nicastro.
7: I mafiosi continuano a comandare dal carcere grazie alla diffusione dei cellulari in cella. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, ribadisce l'allarme lanciato nei giorni scorsi sul controllo degli istituti penitenziari e che aveva provocato la reazione polemica del ministro della giustizia Nordio. In audizione alla Commissione Nazionale Antimafia, il magistrato traccia la strategia di riorganizzazione di Cosa Nostra dopo la cattura di Matteo Messina Denaro e denuncia. Solo nelle carceri di Palermo sono stati trovati quasi 300 cellulari nell'ultimo anno e mezzo. In questo modo, aggiunge, viene manificato il nostro lavoro. Da un lato, infatti, le attività criminali non vengono interrotte e dall'altro viene meno la credibilità dello Stato agli occhi delle vittime, che così perdono fiducia a denunciare e a collaborare. Secondo il procuratore, il ricorso al 41 bis si è rilevato uno strumento efficace, ma il problema si pone per quei mafiosi che non hanno lo status di capi e che dopo poche ore dall'ingresso in carcere sono dotati di strumenti che permettono di impartire ordini all'esterno. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. Nascono sempre meno bambini in Italia e il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali, e quanto emerge da un report realizzato dalla Fondazione per la Natalità. Luigi Ferraiuolo.
8: Dal 2025 ogni anno si perde una città come Catania o due come Reggio Emilia e Salerno. È l'effetto della crisi demografica, non si fanno figli, spariscono le città, chiudono le scuole. Nel 2025 sono nati in Italia solo 355.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, cioè i figli che nascono non coprono le persone che muoiono. Ma soprattutto, se solo si realizzassero le intenzioni dichiarate dalle donne italiane in età fertile, in Italia nascerebbero il doppio dei bambini, ben 760.000. Significa che qualcosa non va, e quanto si evince dal dossier natalità 2026 realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. La denatalità è causata dall'insicurezza lavorativa, redditi insufficienti, difficoltà di accesso alla casa, carenza di servizi e penalizzazioni professionali delle madri dopo la maternità. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi in visita a Pantelleria per celebrare il decennale di istituzione del primo parco nazionale della regione Sicilia. Sentiamo il servizio di Fabio Bolzetta.
9: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il nostro futuro e richiedono una attenzione costante, lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale di istituzione del primo parco nazionale della regione Sicilia. Un'isola che mi ha accompagnato durante la vita, ha confidato, citando poi Gabriel García Márquez, lo scrittore colombiano che proprio da Pantelleria seguì lo sbarco sulla Luna. Occasione prima di incontrare la comunità pantelleria per ribadire l'importanza dei parchi naturali e delle aree protette, perché non esauriscono il loro compito nella conservazione, ha sottolineato il capo dello Stato, ma sono luoghi di ricerca che garantisce prospettive future. Infine, l'auspicio di poter tornare sull'isola siciliana con le parole: sindaco, alla mia età non si fanno programmi se non ravvicinati, ma non lo escludo per il futuro. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E ora il calcio con il futuro della nazionale. Roberto Mancini è il nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico. Sentiamo Federico Plotti.
10: Non c'era più tempo e così ho deciso che Roberto Mancini potesse essere la persona giusta per allenare la nazionale italiana. Così il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, annunciando ufficialmente il nuovo CT azzurro che verrà affiancato come direttore tecnico da Claudio Ranieri. La loro presentazione domani alle 18, una scelta quasi obbligata quella di Mancini, dice ancora il numero uno del calcio italiano, arrivato al culmine del pasticcio fatto con Andrea Pirlo. L'ex calciatore di Brescia, Inter, Milan e Juventus e campione del mondo nel 2006, chiamato sulla panchina azzurra da Maldini e Leonardo, è stato lasciato a casa, complice una sua collaborazione con un sito di scommesse russo non in linea con i precetti nazionali e le sanzioni imposte a Mosca. Una debacle che ieri ha coinvolto anche i due dirigenti azzurri che si sono dimessi in tronco. Mancini, che ha firmato l'ultimo successo italiano, quello agli europei del 2021, il miglior commissario tecnico possibile, dice ancora Giovanni Malagò. Federico Plotti, in linea allo studio.
1: Il nostro radiogiornale termina qui, grazie a Lorenzo Sada in regia e a voi tutti per l'ascolto. Buona serata.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per la nostra fontana del villaggio, ogni giorno a raccontarvi storie, esperienze, buone notizie e a fare considerazioni su quelli che sono i nostri tempi. Questa è una notizia che prendiamo dalla comunità di Sant'Egidio, perché in molte città italiane in questi giorni si tengono le feste dei diplomi delle scuole di lingua e cultura italiana di Sant'Egidio. Cosa vuol dire? Sono migliaia i nuovi europei che testimoniano la bellezza dell'integrazione a conclusione di un anno di impegno e di studio. In numerose città italiane le scuole di lingua e cultura italiana della comunità di Sant'Egidio festeggiano la fine dell'anno scolastico e la tradizionale festa dei diplomi, la consegna degli attestati di livelli di apprendimento raggiunto, calcolato secondo parametri nazionali. Protagonisti tanti migranti, nuovi europei, che hanno raggiunto importanti traguardi nei livelli di alfabetizzazione e competenza linguistica. I numeri raccontano l'ampiezza di questo impegno nelle scuole di lingua e cultura di Sant'Egidio, sparse in tutta la penisola, tutte assolutamente gratuite, sostenute dall'impegno volontario di italiani che credono nell'integrazione. Più di 6.000 i diplomi consegnati fino ad ora, e dietro ogni numero una persona che ha scelto di non arrendersi davanti a una lingua nuova, a un paese sconosciuto, a un futuro tutto da costruire, grazie a qualcuno che ha sostenuto con convinzione e perseveranza questo obiettivo. La consegna dei diplomi è davvero una festa, è la prova che la paura del viaggio, che tanti ancora portano con sé come una ferita, perché è stata una paura veramente grande, le difficoltà della ricerca di un lavoro, la distanza dalla propria casa, dalla propria famiglia, possono essere messe dietro le spalle per guardare al futuro con speranza e fiducia. Questo lo dicono le testimonianze che gli studenti tengono a fare pubblicamente, le foto dove il diploma è brandito come un trofeo da mandare a casa, nel paese di origine, dove spesso c'è chi aspetta una buona notizia dal figlio, dalla madre, partiti per cercare lavoro. Un aspetto dell'emigrazione a cui spesso non si pensa, ma che si tocca con mano nelle scuole di lingua e si manifesta nelle feste dei diplomi. La lingua non è solo grammatica,

era della marginalità. In un'Italia dove l'immigrazione è ormai parte strutturale della società, investire nell'apprendimento della lingua significa investire nel futuro del paese. È ciò che ogni giorno migliaia di studenti e dei volontari scelgono di fare insieme.

adesso parliamo della grande arte di invecchiare. Questa è una lettura spirituale della vecchiaia. La grande arte di invecchiare, di Anselm Grunthe, edito da San Paolo. Offre una

Riflessione spirituale sulla vecchiaia. Anselm Grunthe è un monaco benedettino e ogni anno più di 100.000 persone partecipano alle sue conferenze su temi religiosi e di spiritualità. Ha al suo attivo una vastissima produzione editoriale. Anselm rivaluta la vecchiaia come un bene prezioso, utilizzando la saggezza spirituale della Bibbia, in cui il libro è ricco di citazioni. Lo sguardo cristiano ci aiuta a leggere la vecchiaia in modo diverso. L'intento è quello di sviluppare una nuova sensibilità verso il significato della terza età, che è la nostra società spesso descrive come tempo di declino. Questa percezione della vecchiaia induce molti a rifiutarla, scrive l'autore. Chi perviene nel tempo della vecchiaia a esprimere con serenità atteggiamenti di accettazione e di stacco è nella condizione di procurare a questa fase della sua vita una rinnovata fecondità. Purtroppo invece molti anziani si abbandonano al lamento, alla recriminazione, invece di valorizzare gli ultimi anni della propria vita come un bene prezioso. Questo atteggiamento è alimentato anche dalla scarsa considerazione con cui spesso vengono guardati gli anziani, che li spinge al ripiegamento su di sé. L'autore infatti sottolinea che molti anziani si vedono ormai isolati, tagliati fuori dalla società, specialmente se ospiti in qualche struttura di accoglienza. Ma perché la vecchiaia sia vissuta al meglio, occorre la presenza della comunità, la famiglia, l'ambiente circostante, il vicinato. Questo è uno dei punti nodali della riflessione di Anselm. La costruzione di relazioni ovviamente è una responsabilità di tutta la società, insieme alla cura della propria interiorità. Questi sono fattori importanti dell'arte di invecchiare, che richiede esercizio e applicazione.

Termina oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 12:06:18:15 c'è la nostra fontana. Potete seguirci anche in DAB quando siete in auto. Alla lettera I come incontri. Trovate i nostri podcast su radioincontri.org. Poi abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Buongiorno e buon ascolto, questo è il GR Valdichiana di oggi martedì 28 di luglio. In redazione Giorgio Fanelli. Arrivato ormai alla quarta edizione, il Cortona Piano Festival si appresta a riportare al centro della Valdichiana la miglior musica, spaziando fra linguaggi diversi e modi differenti di pensare, i suoni come mezzo di espressione. Come ogni anno, giovani talenti e artisti affermati animeranno il cartellone della manifestazione. Forte del successo delle tre precedenti edizioni, ritorna dal 29 luglio al 6 agosto Cortona Piano Festival, evento che ricopre ormai un ruolo di spicco nel panorama culturale cittadino. Arte e musica senza frontiere. Il fondamentale supporto del comune di Cortona e di numerosi sponsor sono la linfa di una rassegna che ha il proprio cuore pulsante nello spirito di iniziativa e nell'energia della direttrice organizzativa Anna Maria Papi. L'atmosfera senza tempo del chiostro di Sant'Agostino farà da scenografia alla manifestazione, che come sempre sarà articolata in un meeting pianistico con corsi e masterclass di docenti di elevata caratura e in una serie di appuntamenti concertistici che vedranno alternarsi sul parco artisti fra i più importanti della scena pianistica e giovani promesse della tastiera. La grande novità sarà in questa edizione la presenza di artisti ospiti provenienti dal mondo della canzone d'autore.
1: L'inaugurazione della Casa della Comunità di Castiglion Fiorentino con nuovi servizi, con la consigliera regionale Roberta Casini, un bel passo in avanti per la sanità in Valdichiana.
2: Questa è sicuramente un'eccellenza, perché le nostre case di comunità, oltre a rispondere ai requisiti del DM77, sono davvero, e questa ne è la dimostrazione, un qualcosa in più di quella che è la medicina territoriale, qui nel luogo dove effettivamente è nata anche quello che è diventato poi a livello nazionale la medicina del territorio. Grazie alla lungimiranza di una persona straordinaria come Bruno Benigni, noi questa è stata la prima casa della salute e oggi è una casa della comunità davvero all'avanguardia, con tanti servizi per il cittadino, con quello che dobbiamo iniziare a far percepire, cioè il luogo della nostra salute, il luogo della nostra comunità, con i medici della medicina generale, con un ambulatorio di pronto intervento che è il PIR, ma che è quello dove in realtà dovremo accedere per quelle che sono le cose minori, un ambulatorio importante delle cronicità, dove insieme ai medici di medicina generale tanta diagnostica può essere fatta per le persone che sono più fragili e anche meno trasportabili. E poi la sperimentazione della guardia medica pediatrica nel fine settimana anche nella comunità hub della Valdichiana. Ecco che tutto questo ci fa essere orgogliosi, perché davvero in un momento delicato, in un momento complicato, riusciamo a dare della medicina, con la medicina territoriale, delle risposte che devono iniziare ad avvenire e essere percepite in un altro modo. Non c'è più soltanto gli ospedali e non c'è più soltanto la rete ospedaliera, ma la vera rivoluzione sarà la medicina del territorio.
1: Tanta soddisfazione da parte dei sindaci della Vallata qui presenti stamani per questa inaugurazione, per questa sanità sempre più prossima ai cittadini, ma anche il richiamo alla massima attenzione per altre strutture come l'ospedale della Fratta.
2: L'ospedale della Fratta che resta un presidio importante per la nostra comunità. Dobbiamo sempre di più pensare a quell'ospedale nella rete ospedaliera provinciale, quell'ospedale che ha delle straordinarie peculiarità come l'ortopedia, come la medicina rigenerativa, come l'oculistica, e c'è un progetto importante, la conferenza dei sindaci sta portando avanti sull'ospedale della Fratta. Dobbiamo però iniziare a capire tutti quanti dove sta andando la sanità e dove sta andando anche l'evoluzione della medicina. Noi la prima cosa che dobbiamo garantire ai nostri cittadini è che il luogo dove hanno la prestazione sanitaria deve essere il luogo sicuro per quella prestazione. Questo è il primo obiettivo di tutti. Oggi con l'altissimo livello di specializzazioni, con l'altissimo livello anche di macchinari con i quali poter erogare le prestazioni, non tutto è possibile fare da tutte le parti. Siamo in un altro momento storico e proprio per garantire che il rischio clinico sia sotto un determinato livello, dobbiamo anche far percepire alle persone che è giusto fare determinate prestazioni in altri tipi di ospedali.
1: Infine Cassini, quali saranno i parametri per la scelta del nuovo direttore generale della ASL Toscana Sud-Est? Un passaggio direi fondamentale.
2: Un passaggio fondamentale, perché davvero noi siamo felici che il direttore generale Marco Torre abbia questa opportunità e che l'abbia tutta la Toscana. Noi abbiamo avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo nella nostra zona e sono convinta che farà tanto bene anche alla Toscana con la sua visione. Il primo parametro deve essere quello della continuità. Il direttore Torri è qui da un anno e mezzo, ha impostato un lavoro importante di quale iniziamo a vedere i frutti in questo periodo. Non possiamo permetterci di interromperlo, quindi la prima cosa che ho chiesto al presidente Gianni nelle sue valutazioni è proprio tener conto di questo, della continuità con il lavoro del direttore generale Torre, una persona che sappia garantire la vastità di questa zona ma che riconosca anche l'importanza della zona più grande della Toscana, dove effettivamente qui ci saranno le scommesse della medicina del territorio e governare la sanità territoriale della Toscana sud-est sarà la scommessa per tutta la Toscana.
3: Oggi è una giornata che sicuramente rende questo territorio ancora più attuale nella sanità territoriale. La Casa Comunità di Castiglion Fiorentino sicuramente è un riferimento per quanto riguarda tutta la zona distretta, ci sono molti servizi che già erano presenti perché la storia viene da lontano, ma inoltre questo è stato attivato, l'ambulatorio per la cronicità, il punto di intervento rapido per dare delle risposte anche di continuità sulle patologie a bassa complessità. Sicuramente queste sono quelle innovazioni che fanno bene al territorio e che danno risposta ai cittadini.
0: Si è conclusa la 12ª edizione del Castiglion Film Festival, la 4 giorni di cinema che dal 23 al 26 luglio ha portato nel Borgo Toscano ospiti noti del panorama cinematografico italiano e internazionale e molti appassionati e giovani addetti ai lavori. Il regista Mario Martone, premiato alla carriera durante la serata di sabato dal sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, l'attore Sergio Romano, intervenuto insieme ai produttori Gregorio Paunessa e Marta Donzelli, il regista francese Oliver Assais, la regista Valentina Bertani hanno infatti accompagnato le proiezioni del film al Cassero e si sono intrattenuti con il pubblico durante i dibattiti moderati da Giulia Galvani. Oltre 1500 le presenze registrate che delineano un grande successo e un'affluenza importante per un festival che richiama un pubblico interessato e partecipante da tutta la Val di Chiana. Il festival organizzato da Farrago APS in collaborazione con il comune di Castiglion Fiorentino ha ottenuto il suo obiettivo, quello di valorizzare il cinema come strumento culturale, sociale e territoriale e come arma contro le frenesie moderne. Con il GR mi fermo qua, fra qualche istante la pagina sportiva.
4: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Martedì 28 di luglio, bentrovati all'ascolto della pagina sportiva. Amici, confermo, almeno il 90% delle società partecipanti al campionato di Serie D sono al lavoro perché il 6 di settembre si avvicina e quindi anche le partite di Coppa, magari una settimana prima, e quindi c'è da collaudare quelli che sono i nuovi organici, ma soprattutto c'è da mettere benzina nelle gambe. I primi di tutti sono stati quelli del Trestina, che hanno iniziato il 20 di luglio, poi la neopromossa Pietralunghese, insomma a seguire poi tutte le squadre che hanno delle grosse ambizioni come la Lucchese, il Siena, ed sarà sicuramente un campionato ad altissimo livello. Ieri ci siamo occupati della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del Terranova Traiana, ci siamo interrotti proprio nel momento in cui stava iniziando l'intervista con mister Calderini. Sì, perché quest'anno i biancorossi tranquillamente si sono rinnovati con il direttore sportivo, si sono rinnovati con l'allenatore, insomma c'è un'area nuova a Terranova Bracciolini. È arrivato Nario Cardini, il direttore generale è Finocchi e uno degli allenatori più accreditati per lavorare con i giovani è mister Calderini. Quest'anno allenerà appunto il Terranova Traiana. L'anno scorso era in forza alla San Giovannese.
5: Il Terranova, il direttore ti ha fatto una forte sfrenata in questi ultimi mesi. Che cosa ti ha spinto ad accettare il progetto di Terranova, Terranova Traiana?
6: A me è piaciuto come si sono presentati, a parte che, ripeto, con Simone ci si sentiva ogni tanto, ci si è trovato spesso sui campi e quindi c'è sempre stata una stima, comunque un filo conduttore che ci ha sempre tenuto vicini in qualche modo, anche se io non avevo avuto mai l'opportunità di poter allenare la Terranova. Poi mi ha chiamato, mi ha fatto questa cosa mi ha reso felice, siamo stati a parlare un bel po', una sera abbiamo fatto parecchio tardi, però ho trovato, diciamo, una certa sintonia su quello che è i valori che ci sono qui a Terranova, sul fatto che comunque è una società che ha fatto dei passi da gigante negli ultimi 10 anni, si è affermata in maniera importante nella Serie D e ha fatto un grandissimo campionato lo scorso anno. Questa è la riprova però di un lavoro fatto in maniera continuativa e non mollando mai, ecco, questo è stato penso un valore importante. E poi il fatto che comunque ci sono delle sintonie, che delle sinergie che possono essere sulla stessa linea, cioè il fatto che comunque qui si creda in un progetto dei giovani. Io sono un allenatore che ha sempre fatto bene anche con i ragazzi giovani e credo che una società ormai debba guardarsi, diciamo, debba formarli dei ragazzi per la prima squadra. Io credo e spero di poter dare il mio contributo, la mia capacità e quello che so fare, ecco, nel senso, in campo spero di poter creare sempre più dei giocatori che possano essere all'altezza di poter fare la Serie
7: B. Esperienza da vendere sia come giocatore, tante presenze in Serie B, in Serie C, tante panchine. Ricordavi nel primo incontro con i ragazzi la vittoria del campionato nazionale con i giovanissimi della Sestese nel 2006 con la classe 91, che significa tutto questo?
6: Ma rispetto a tanti altri tecnici che interrompono di giocare e vanno subito a fare prime squadre, io ho scelto un percorso diverso per una scelta mia di voler capire se in realtà ero in grado di poterlo fare davvero all'allenatore, e quindi ho fatto una scelta del settore giovanile. Ho avuto la fortuna anche di stare in società importanti, perché la Sestese comunque è una società, una delle prime a livello del palcoscenico fiorentino, e lì credo che ho avuto l'opportunità di formarmi. Ecco, se un allenatore riesce ad allenare bene i ragazzi significa che ha le basi per poter allenare anche i grandi. Poi c'è stata, diciamo, una volontà da parte della società in quel momento lì, dopo 5 anni, di aver fatto molto bene, di andare sulla prima squadra, ma lì c'è stato un accordo col presidente di dire: io faccio la prima squadra ma non si prendono quasi più giocatori che non sono del settore giovanile. Quindi quell'anno lì fece esordire 12 giocatori del settore giovanile e via via ci sono usciti tanti giocatori che adesso giocano in Serie D, C. Ecco, questo è stato un po' un percorso che è una soddisfazione personale. Poi magari con la Sestese non è che abbiamo raggiunto con la prima squadra risultati stratosferici, abbiamo fatto un playoff, poi dopo le nostre strade si sono divise, come succede che una storia finisce, però è rimasto come dentro di me sempre un ricordo bellissimo, perché vincere un campionato coi grandi, vinci contro 18 squadre, vinci un titolo italiano, vinci contro 3.000 squadre, alla partenza ci sono tutti che vorrebbero vincere il titolo italiano, quindi è poi una cosa che comunque rimane per tanti ragazzi. Li ho visti poi continuare a crescere, è un qualcosa che rimarrà indelebile, diciamo, nella mia mente.
7: È uno scudetto, non è per tutti, eh?
6: È uno scudetto, sì, è una cosa importante.
7: La rosa, contento, soddisfatto? Alcuni li conoscevi, altri no, li hai affrontati, avversari, diciamo.
6: Sì, sì, no, ma questo, cioè, nel senso, io sono venuto qui, è un gruppo già consolidato, cioè hanno fatto molto bene lo scorso anno, hanno fatto i complimenti a tutti, credo che è un vantaggio. Da una parte è un vantaggio, dall'altra parte chiaramente ogni allenatore ha il suo modo di pensare, il suo modo di vedere, i suoi principi su cui basarsi. Ecco, questo ho chiesto solo collaborazione da parte loro, di mettersi a disposizione, di lavorare. Io sono uno che gli piace molto lavorare sul campo, gli piace stare in campo, quindi cercherò di trasmettere questa voglia che ho, questa voglia sempre di trovare qualche spunto nuovo, qualche cosa di importante per farli crescere, ecco, perché è un gruppo, secondo il mio punto di vista, che forse ancora ha da esprimere una potenzialità un po', come posso dire, sotto traccia.
7: L'asticella si può alzare.
6: Secondo me sì, perché chiaramente se uno si basa solo su quello che ha fatto in passato, il futuro diventa molto problematico, e quindi bisogna sempre aspirare a qualcosa di meglio, e possono farlo, perché fare dei risultati importanti, una volta può riuscire a consolidare questi risultati, allora si capisce che hai un altro passo e un'altra, diciamo, importanza.
7: Mario Rossi, il nostro tifoso, il nostro storico istruttore, ci chiede:
5: la tua idea di calcio la adatti ai giocatori? Sei integralista? Come ti poni nei confronti del gruppo?
6: Non sono integralista, io guardo le caratteristiche dei giocatori, adatto diciamo la possibilità di gioco, perché i moduli poi possono essere svariati. Non credo in un modulo, credo in principi di calcio, e quindi una volta che i ragazzi mi seguono su quello, poi diventa più semplice secondo me esprimere in campo quello che vogliamo fare. È normale che dovrò valutare bene in questo mese di lavoro quali sono le caratteristiche migliori e adattarmi io a mettere la squadra nel miglior modo possibile per esprimere diciamo un calcio piacevole. Io sono per fare un calcio piacevole, cercare di giocare, cercare anche di imporre il proprio gioco. Vediamo se ci si riesce.
0: Concludiamo l'appuntamento odierno con qualche notizia di mercato. Il Figline ufficializza il classe 2007 Cosimo Mori, cresciuto nel Perugia nell'ultima stagione con la maglia dell'Atletico Palermo in Serie D. A proposito, nessuna notizia, nessuna conferma per Ruffini, il ritorno di Ruffini. Il Cortona Camoscià invece ufficializza l'arrivo dell'esterno Marco Bassini. Dopo l'arrivo di Bassini, il Cortona Camoscià annuncia la riconferma dell'esperto difensore David Peruzzi. Il Valentino Mazzola in eccellenza annuncia l'arrivo di Alessio Gianneschi, esterno mancino che arriva dalla Collegiana. L'Audax Rufina ingaggia Nicai Endrio, difensore classe 2006, ex Luco e Poggibonsi. Voglio concludere nel ricordarvi l'arrivo a San Giovanni Valdarno di due importanti giocatori ormai la settimana scorsa, cioè mi riferisco a Bigica e poi l'ultimo arrivo, quello Elia Calligani, un giocatore naturalmente molto di peso. È un attaccante del 1992, neoazzurro, vanta ancora una carriera di grande livello tra Serie D e Serie C. In quarta serie ha raccolto 149 presenze, ha segnato 35 gol, 29 assist con la maglia di Lavagnese, Viareggio, San Donato Tavarnelle, Grosseto e Siena, lavorando molteplici volte con mister Lamberto Magrini e il direttore sportivo Egidio Bicchierai. Tra i professionisti, sempre tra le file di San Donato Tavarnelle e Grosseto, oltre a Mantova e Carrarese, ha messo a referto 16 gol, 15 assist in 96 presenze. Nella passata stagione è tornato a Viareggio in eccellenza segnando 7 gol. Un acquisto molto importante che probabilmente chiuderà, almeno per ora, la campagna acquisti della San Giovannese. E adesso è il momento naturalmente di amalgamarsi in campo per poi presentarsi ai tifosi, naturalmente per soddisfare quella voglia che c'è anche a San Giovanni Valdarno di tornare tra il calcio che conta. Ed è tutto anche per oggi. Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
4: Il meteo in Valditiana, a cura di Alessio Argentelli.
8: Previsioni meteorologiche. 28 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con temperature in aumento, massime intorno ai 35 gradim e venti deboli al mattino, con alcuni rinforzi di grecale tra pomeriggio e sera nei punti più esposti a questo vento. Affidabilità alta.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parliamo di ittero e, come sempre, cominciamo col dare la definizione dell'ittero. L'ittero è una colorazione gialla della pelle e delle sclere, che sarebbe la parte bianca dell'occhio, e siccome l'occhio ingiallisce prima della pelle, è il primo sintomo che ci siamo, è il primo sintomo che ci dice che c'è in atto un ittero. L'ittero è colpa della bilirubina. La bilirubina è un pigmento giallo-arancio che nasce quando il corpo demolisce i globuli rossi vecchi. Ogni giorno muoiono milioni di globuli rossi e il fegato deve smaltire la bilirubina che producono. Il ciclo normalmente funziona che la maggior parte di questa demolizione dei globuli rossi avviene nella milza e da cui nasce la bilirubina indiretta, che è tossica e non è solubile in acqua. Il sangue porta la bilirubina indiretta al fegato. Il fegato, elabora la bilirubina, che diventa bilirubina diretta, che non è più tossica ed è solubile in acqua, e viene eliminata attraverso la bile che serve per la digestione. Questa bile viene emessa nell'intestino e appunto per questo abbiamo il colorito tipico delle feci, che è marrone. Se questo circuito si inceppa, la bilirubina sale nel sangue e quindi abbiamo quel colorito giallognolo delle sclere e della cute che dicevo in precedenza. Questo colorito lo abbiamo quando la bilirubina totale supera i 2-3 mg per decilitro. Il valore normale della bilirubina nel sangue è tra 0,3 e 1,2 mg per decilitro. Quali sono le tre principali cause dell'ittero? Abbiamo due tipi di ittero: un ittero preepatico, un ittero epatico ed un ittero postepatico. Nell'ittero preepatico il fegato è sano, ma lavora in sovraccarico perché abbiamo milioni di globuli rossi che muoiono troppo in fretta. Ci troviamo di fronte quindi, per esempio, ad un caso di anemia emolitica in cui abbiamo la rottura di questi globuli rossi. Quindi tra le cause abbiamo l'anemia emolitica, la malaria, l'incompatibilità trasfusionale e i farmaci. In questo caso noi abbiamo una bilirubina indiretta alta, però le feci sono normali e le urine sono normali. Abbiamo poi l'ittero epatico, in cui il fegato è malato. Le cause sono per esempio l'epatite A, B e C, la cirrosi, un fegato grasso severo, farmaci tossici come il paracetamolo, chiaramente preso a dosi enormi, e l'alcol. In questo caso noi abbiamo una bilirubina mista, cioè aumentata sia la diretta che la indiretta. Sono aumentate anche le transaminasi, che sono altissime. Poi abbiamo un ittero postepatico, in cui il fegato produce la bile, ma le vie biliari, cioè le vie che portano la bile al fegato, sono ostruite. Le cause possono essere, per esempio, dei calcoli nel coledoco, un tumore della testa del pancreas, una stenosi delle vie biliari. In questo caso la bilirubina diretta è altissima, le feci hanno un colore creta bianco, dette acoliche, proprio perché non arriva più bile all'intestino, le urine hanno un colore Coca-Cola, quindi scure, perché questa bile che non viene più portata all'intestino per essere eliminata viene portata al rene e quindi colora le urine, e poi abbiamo un prurito fortissimo. Quali sono i sintomi che accompagnano l'ittero? Abbiamo detto del colorito giallo della cute, abbiamo prurito, e questo è il tipico segno dell'ittero ostruttivo post-epatico. La bile che ristagna irrita la pelle, peggiora soprattutto durante le ore notturne, abbiamo le urine scure dette in precedenza, abbiamo le feci chiare, abbiamo stanchezza, nausea, inappetenza, soprattutto se il fegato è infiammato, e abbiamo dolore all'addome, soprattutto in alto e a sinistra e a destra, soprattutto se sono presenti calcoli biliari e colicistite. Per quello che riguarda la diagnosi, è importante gli esami del sangue, quindi bilirubina totale, bilirubina diretta, bilirubina indiretta, le transaminasi, la fosfatasi alcalinica e le gamma GT. Con questi 5 valori il medico capisce se il problema è prima, dopo o dentro al fegato, e quindi si orienta anche per la terapia. Abbiamo poi l'ecografia dell'addome che vede il fegato, la colecisti, vede se ci sono i calcoli, vede la dilatazione delle vie biliari, ed è il primo esame da fare se uno sospetta un ittero ostruttivo. Abbiamo poi la colangiopancreatografia retrograda endoscopica, che è una procedura medica mista endoscopica e radiologica utilizzata per diagnosticare e curare le patologie del fegato, vie biliari e pancreas. Serve principalmente per rimuovere i calcoli, dilatare i restringimenti e posizionare gli stent per risolvere le ostruzioni. Per quello che riguarda la terapia, diciamo che non esiste la pillola per curare l'ittero, ma si cura ciò che ha bloccato la bilirubina. Quindi cureremo l'epatite con i farmaci antivirali, cureremo i calcoli biliari che si possono togliere con la metodica della colangiopancreatografia retrograda endoscopica, o bisogna procedere all'intervento chirurgico, cioè una colicistectomia in laparoscopia. Se l'ostruzione è provocata da un tumore del pancreas, in questo caso bisognerà accoppiare chirurgia e chemioterapia. Se questo ittero è provocato da farmaci, bisogna sospendere il farmaco, quindi abbiamo detto l'overdose di paracetamolo, se abbiamo poi la sindrome di Gilbert, nessuna cura serve perché è benigna e si autolimita da sola. Diciamo quindi che non esistono cosa non fare: non fare diete disintossicante, tisane depurative, il fegato normalmente si depura da solo, e poi diciamo alcol e paracetamolo a caso peggiorano tutto. per prevenire l'ittero, poiché quindi la cure, le cause dell'ittero sono molteplici, è difficile trovare modi per prevenirlo. Alcuni consigli generali: evitare l'infezione da epatite vaccinandosi e facendo sesso sicuro, usando aghi puliti e praticando una buona igiene personale, come lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. Rimanere entro i limiti di alcol consigliati, mantenere un peso sano, evitare integratori naturali ed erboristici e gestire il colesterolo. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
2: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
0: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
4: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo.

0: Pensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.
1: Disco Incontri in Blu della settimana.

Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio. La voce di chi vive il territorio.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
4: Caffè Live Show.
3: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo va.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.